0: Prepartenza. Prepartenza. Il dietro le quinte, l'organizzazione, le preoccupazioni e tutte le curiosità dei preparativi per la missione 2016 del team di Moto for Peace. Allora, tra i ranghi del team di Moto for Peace, quest'anno c'è anche un finanziere, Giuseppe Tamburrino. Dai, parlaci di te.
1: Ciao Richard, io sono molto contento di aver preso parte a questa missione. Con il gruppo di Moto for Peace mi sono trovato bene sin dal primo momento. Persone molto simpatiche, semplici, veri professionisti nel viaggiare in tutto il mondo. Quindi per la prima volta, tra l'altro, mi sono cimentato in aspetti per me completamente nuovi. Solitamente, infatti, viaggiando a livello Europa, mi sono occupato più che altro della parte turistica. Per il futuro spero di prendere parte ad altre missioni e sono convinto che questa che ci accingiamo ad intraprendere sarà un grande successo. Ciao!
0: Pre-partenza!
2: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
4: International Music by Radio Moto for Peace.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Va ora in onda Moto News, info su moto e viaggi. Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
1: Sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8, 7, 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
0: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
1: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare insomma 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione diciamo impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.

0: Sudamericano, ore, música latina, hola, Eglayo Moto for Peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Sara e anch'io ascolto Radio Mad for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Mad for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitácora 2018.
4: 2018 logbook.
5: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Siete sempre più numerosi, questo non può che farci piacere, sia a chi vi sta parlando in questo istante e soprattutto alla nostra Onlus Moto for Peace ed anche al nostro team, più particolarmente quello che sta viaggiando e che si trova in Africa in questi giorni e che noi stiamo seguendo chilometro dopo chilometro dal 19 aprile scorso e lo faremo fino al prossimo 19 giugno, giorno della conclusione di questa missione Anonimi della Fede in missione per le missioni. Vi racconteremo tutti i dettagli di questa meravigliosa, seppur tosta, avventura, ma tutto ciò che è duro e tosto resta nel cuore e nell'animo per sempre. Approfittiamo del collegamento internet per intervistare il capo spedizione, nonché presidente di Moto for Peace, e anche mio grande amico Bernardo Lepore. Ciao Dino, allora, giornata di relax ieri oppure di grandi lavori sui mezzi danneggiati?
6: Era prevista una giornata di relativo relax, considerato che da Casane a Victoria Falls erano poco meno di 100 km, 80, soltanto che abbiamo sempre l'altra sorpresa, che oltre le strade sono le dogane. Siamo usciti in maniera agevole dal Botswana, ma per entrare in Zimbabwe abbiamo trovato la dogana dei furbi, quelli che ti passano avanti, quelli che ti chiedono 100 invece bisogna pagare 50, c'hai il doganiere che ti trova una scusa, quell'altro che si va a prendere il caffè, poi torna dopo un'ora, i computer che si rompono e che poi devi aspettare ore, ore, ore. Praticamente abbiamo passato circa 5 ore in frontiera e alla fine siamo arrivati come al solito, che stava facendo buio qui a Victoria Falls.
5: La sfortuna che vi perseguita. Ma quindi per sistemare i mezzi come fate?
6: Per fortuna le riparazioni che sono state fatte ieri hanno retto sui mezzi e speriamo di passare una serata tranquilla, anche perché questa sera salutiamo i nostri due amici Davide ed Elby, che domani prenderanno l'aereo e torneranno a casa.
5: Ma riuscite a fermarvi un giorno in più e riprendere il viaggio domani per Lupane oppure?
6: Ripartiamo, non ci possiamo fermare un giorno in più, domani ripartiamo e vorremmo dormire ad Awange, dove c'è la missione che vorremmo documentare e a cui abbiamo devoluto un contributo.
5: Senti Dino, siete circondati da una natura a dir poco meravigliosa e forse unica al mondo, tra cascate, parchi, animali. Siete riusciti a catturare con i vostri occhi ed il vostro spirito queste bellezze, oltre che con cellulari e macchine da ripresa varie?
6: Qui la risposta è una sola e una soltanto. Ti trovi all'interno di un documentario. Qui dove ti giri trovi dei colori spettacolari, animali di quelli incredibili dappertutto, dagli elefanti ai leoni, alle scimmie, licaoni, fagoceri che girano tranquillamente come fossero animali domestici. È veramente di una bellezza sconvolgente.
5: Ci credo. Il gruppo come sta? Stanno tenendo duro nonostante le grandi difficoltà?
6: Il gruppo tiene tantissimo, anche perché ci si diverte. Praticamente adesso, quando arrivano le disgrazie, ci viene da ridere, quindi si cerca di risolvere il problema, ma sempre con il sorriso sulle labbra e sempre con la battuta pronta. Direi che è veramente un gruppo formidabile.
5: Benissimo, grazie Dino. Questo è un dettaglio importante, che il gruppo sia coeso e partecipe. Lo avete sentito, oggi il team riprende la strada, ma per fortuna sarà una tappa brevissima di soli 102 km in territorio zimbabwese per raggiungere la località di Awange, in cui Moto for Peace darà un contributo ad una missione religiosa del posto, per poi procedere domattina direzione Lupane, che si trova a circa 1000 metri sul livello del mare e conta circa 2000 abitanti, una zona semiarida dove si coltivano cotone e mais, ma è sede addirittura di una università e la zona tra l'altro è ricchissima di metano. Bene, è tutto per questa edizione, aggiornamenti nel prossimo rendezvous. Come sempre, un saluto da parte di Richard.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Nato nella zona est di Londra nel 1948, Mark Bolan, prima di tentare di sfondare nella scena musicale nello stesso periodo di altri giovani autori come David Bowie o Cat Stevens, era un giovane mod e un modello nascente di comportamento maschile. Il suo vero nome era Mark Feld, lo cambiò nel 66 quando uscì con un 45 giri dal titolo The Wizard, prima di diventare un membro dei Jones Children, che è stato probabilmente il primo gruppo rock travestito della storia. Questa formazione raccolse due discreti successi in Inghilterra con Desdemona e Go Go Girl, incisi per l'etichetta Track. Più o meno nello stesso periodo registrò del materiale per l'album della Track, Banning of Dovers, che non fu pubblicato fino al 1974. Mark Bolan tentò poi di formare un gruppo elettrico di 5 membri che si dice fallì quando la ditta di noleggio degli amplificatori ritirò loro l'equipaggiamento. I due membri superstiti, Bolan e il percussionista Steve Peregrine Took, cominciarono a lavorare come duo acustico nel 68 con il nome di Tyrannosaurus Rex. Il primo e il secondo album erano esclusivamente acustici, realizzati con composizioni di Bolan molto influenzate dalle sue mitologie personali. A partire dal terzo album, Properties, Sears and Sieges, del 1969, Mark Bolan allargò la strumentazione e scrisse alcune delle sue migliori canzoni. Steve Took se ne andò poco dopo, soprattutto per la sua incapacità di esprimere la sua personalità nel lavoro del duo, e venne sostituito da Mick Finn. Finn debuttò nell'album del 1970 Bird of Stars, che fu una raccolta di transazioni in cui Mark Bolan introdusse la chitarra elettrica in diversi brani. Fino a quel punto i Tyrannosaurus Rex erano un duo di scarso seguito. All'inizio di quel fenomeno che la stampa inglese del tempo chiamava boom progressivo, che cercava un pubblico in concorrenza con i contemporanei, a quei tempi i più fortunati erano i Ten Years After, i Jethro Tull o i Fleetwood Mac. Poi verso la fine degli anni 70 Mark Bolan e Finn, che lavorarono allora con il nome abbreviato di T-Rex, arrivarono al numero 2 delle classifiche inglesi con il 45 giri Ride a White Swan, che fu pubblicato contemporaneamente all'album T-Rex, prima uscita per l'etichetta Fly, ora defunta. Il pubblico di Mark Bolan cambiò quindi radicalmente nel giro di pochi mesi. Con l'aggiunta del bassista Steve Curry e del batterista Bill Legend, i T-Rex consolidarono il loro successo, interessando sempre più adolescenti, con Hot Love, che per 6 settimane al principio del 71 fu in testa alle classifiche inglesi, ma soprattutto con Get It On, che verso la fine dell'anno ebbe un successo della stessa portata.

0: Ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Chu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian.

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motovorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
4: Quando

Restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del

0: nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutschpop moderno che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamola insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motor Forbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Sempre più nel vivo della World Parade, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi

0: Alice al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026. Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.
1: Monsieur, kann ich helfen?
2: Oh, Herr Ober, haben Sie was für gebrochene Herzen?
3: Bleibt kein Taxi jemals stehen, kein Mädchen will sich

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
3: Buon weekend, ben ritrovati, questo è America Live. Purtroppo anche oggi non saremo in grado di proporvi interviste con qualcuno del team, ma contiamo di farlo o durante la giornata oppure sicuramente nella puntata di domani. Lì avremo sicuramente il presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, che sentiremo in diretta telefonica, poiché, strano a dirsi, nonostante i 500 grattacieli presenti a Città del Messico, non è invece presente il wifi o una connessione internet nel luogo in cui pernotta il team, appunto, che ha raggiunto la capitale messicana in piena notte e sempre a causa di problemi meccanici accusati da alcuni mezzi in parecchio ritardo rispetto alle previsioni di marcia. Tra le novità c'è anche il mutuo cambio tra il personale Interpol, Valentino Maestrini, che per esempio prende il posto di Alessandro, ma di tutto questo ce ne parlerà proprio Bernardo Lepore nel prossimo collegamento. Intanto il mio raffreddore continua in per te, e quindi mi scuserete per questa voce tipicamente nasale. E ritorniamo a parlare del team, sì, che ha già avuto anche un importante incontro istituzionale ieri con il procuratore generale, il capo della polizia ed il direttore Interpol di Mexico City. Ma in attesa di intervistare il nostro presidente o qualche altro membro della spedizione, mi piacerebbe invece raccogliere la testimonianza di una persona che sicuramente sta vivendo questa esperienza in un modo diverso rispetto a tutti gli altri. E questo perché Laura, che ascolteremo a breve, è contemporaneamente madre e moglie di 2 partecipanti alla spedizione. Ciao Laura, allora raccontaci come stai vivendo questa esperienza con la figlia Jasmine ed il marito Marco così lontani e per tutto questo tempo.
4: Ciao, sono la moglie di Marco e la mamma di Jasmine. È un grande sacrificio averli tutti e 2 lontani, ma vedere il loro sorriso quando sono con i bambini e vedere quanto amore ci mettono in quello che fanno mi ripaga del sacrificio che sto facendo. Fare del bene fa bene a cuore e anima. E i miei amori ci stanno mettendo tutto loro stessi nella missione. Guarda le foto. Secondo te la gioia che sprigionano i loro occhi non mi ripagano?
3: Sicuramente sì, e lo capisco. E poi, come dici tu?
4: La felicità di chi ami non ha prezzo. E io vedo felicità. Questo mi rende fiera e orgogliosa di loro. Anche se ho un'immensa voglia di riabbracciare tutti e 2.
3: Senti, dimmi in confidenza, ma in questo mese di viaggio non ti è mai venuta la voglia di prendere l'aereo, che so, partire e raggiungerli e vivere anche tu questa esperienza sicuramente emozionante?
4: Se mi fosse possibile sarei partita con loro, ma purtroppo il lavoro me lo impedisce, quindi lascio vivere a loro il loro sogno.
3: Esatto. Grazie Laura, e magari al prossimo giro riuscirai anche tu ad aggregarti.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Teddy Swims, pseudonimo di Jathan Colin Dimmesdale, cantautore statunitense, grazie alla pubblicazione di alcune cover sul suo canale YouTube tra il 2019 e il 2020, Swims ha iniziato ad attirare l'attenzione del pubblico online. Con il suo terzo EP, Thug Love, pubblicato nel 2022, l'autore ha fatto la sua prima comparsa nella classifica degli album statunitensi di Billboard e ha ottenuto la fama mondiale grazie al singolo Lose Control del 2023, il quale durante il 2024 ha raggiunto la vetta di diverse classifiche globali, tra cui la Billboard Hot 100, primo album in studio dell'artista I've Tried Everything But The Therapy, è stato pubblicato nel settembre del 2023. Cresciuto a Conyers, nello stato della Georgia, Swims si è avvicinato sin dalla tenera età alla musica, grazie anche al padre, il quale gli faceva ascoltare artisti come Marvin Gaye, Stevie Wonder, Al Green. La famiglia di Swims è sempre stata molto appassionata anche di football, motivo per cui l'autore ha praticato tale sport per circa 10 anni. Ma durante il suo secondo anno di liceo, il suo professore gli ha consigliato però di frequentare una scuola di musica. Swims così scoprì la passione per il canto proprio grazie alla sua esperienza con il teatro, recitando tra l'altro in alcune opere di Shakespeare e in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Nel frattempo l'autore cominciò a suonare il pianoforte e l'ukulele e guardando anche alcuni video su YouTube per migliorarne le tecniche sia canore che strumentali. Durante il corso del 2023 Swims collabora anche con diversi artisti, tra cui Armin Van Buuren, Armin Joseph Jacobus Daniel Van Buuren, noto come Armin Van Buuren, è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico olandese, e Matoma X, Matoma è pseudonimo di Tom Street Ladergrain, è un disc jockey anche lui e un produttore discografico norvegese. A marzo annuncia il suo tour internazionale I've Tried Everything But Therapy Tour, il quale prevede concerti nel Regno Unito, Irlanda, Austria, Germania, Paesi Bassi e Nuova Zelanda. A luglio e agosto, nello stesso anno, Swims si esibisce anche durante diversi festival musicali, tra i quali il Butter Rock, il Bumblezee, il Boston Calling, il TRNSMT, un festival musicale organizzato dalla Deaf Concert che si tiene annualmente a Glasgow Green, parco di Glasgow appunto. Nel giugno 2023 l'autore fa la prima comparsa nella Billboard Hot 100, la classifica dei singoli statunitensi, con il singolo Lose Control, il quale debutta alla posizione 99. Il brano viene inserito nell'album di debutto del cantante, pubblicato il 15 settembre del 2023. L'album si è classificato nella top 30 della Billboard 200, raggiungendo la 25esima posizione. Lose Control diventa quindi una sleeper hit, consentendo a Swims di godere del riconoscimento internazionale durante i primi mesi del 2024. Il brano poi scala le classifiche internazionali, raggiungendo la prima posizione negli Stati Uniti, in Belgio, in Svizzera, Lussemburgo e raggiungendo la top 10 nel Regno Unito, Austria, Canada, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e in altre 12 classifiche europee. Nel 2024, infine, l'autore annuncia nuove date del suo I've Tried Everything But The Therapy Tour. Vedremo se capiterà di vederlo anche in Italia.

All'intelligenza artificiale in questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Quindi ambito geopolitica e ordine globale. La geopolitica sarà sempre più multipolare. La competizione tra Stati Uniti e Cina continuerà a essere un tema dominante, con l'Asia che giocherà un ruolo sempre più centrale. L'Europa cercherà di mantenere un equilibrio, mentre regioni come l'Africa e l'America Latina potrebbero guadagnare maggiore rilevanza economica e geopolitica. Rischi e opportunità. L'intensificarsi della competizione per le risorse naturali come l'acqua e i minerali rari, necessari per le tecnologie avanzate, potrebbero innescare conflitti. D'altra parte, una maggiore cooperazione internazionale, soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente, potrebbe dare vita a nuove alleanze e a modelli di governance condivisi.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 Logbook.
2: Alburdi, Libia, 16 maggio 2010. Eccoci finalmente in un bel hotel di lusso 5 stelle. Dopo gli scarrafoni, dopo gli odorini, in quello stanzone dove 14 di noi hanno praticamente passato una notte pazzesca con il Ghibli che ci ha svegliato in piena notte, beh, ci meritiamo questo gran bel albergo. Oggi abbiamo attraversato il deserto libico e la cosa stranissima è che, anziché avere caldo, abbiamo preso fresco, dai 45 gradi di ieri ai 22 di oggi. Ma comunque anche il deserto, ragazzi, ha il suo fascino. Le dune color oro beige e poi è diventato argilloso tutto d'un tratto sul rosso e intanto decine e decine di cammelli a pascolare. Alcuni hanno anche attraversato la strada e vederli da vicino fa una certa impressione, perché insomma sei conscio che sono liberi e non rinchiuso in uno zoo.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Ciao, sono Gianfranco Enriu e anch'io da Senor B ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto for Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Sì, Richard. Comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta Dainese ha collaborato con noi, con Moto for Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.

0: Radio Moto for Peace.
1: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: The radio without frontiers.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Dopo aver camminato per ore e aver consumato un pasto veloce, torniamo in hotel, dove ci aspetta un collega dell'Interpol, Eugenio, che ci accompagnerà in un tour motociclistico della città. Ci muoviamo in direzione dell'Università di Mosca, situata su una collina che domina l'intera città. È un luogo di ritrovo giovane e alternativo, dove si radunano centinaia di motociclisti e non solo. A Mosca, se vuoi trasgredire, puoi venire qui, e i motivi possono essere molti.

0: puoi trovare auto modificate e senza targa che gareggiano tra loro. Un circuito per modellisti dove far correre la tua auto radiocomandata. Improvvisati gruppi musicali che si esibiscono lungo i viali che costeggiano i giardini di fronte all'università. Un corpo di ballo tutto al femminile. E moto di ogni genere e costruzione, a volte così tanto modificate da far fatica a riconoscere l'originale. E noi? Per loro siamo la novità. E restano stupiti quando guardano le borse sulle nostre moto e le carte esposte sui furgoni, dove si legge il percorso della nostra missione. Il sole sta per tramontare. Ci avviamo verso l'ultima meta della giornata. Arriviamo dopo numerose tangenziali e superstrade. Si trova in uno spazio verde immenso. È il Monumento della Vittoria, dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Una stele di 141 metri in bronzo, eretta a ricordo della vittoria, ma anche delle vittime, di quella tragica pagina di storia. Intorno un imponente colonnato e un altrettanto imponente piazza. Aspettiamo la notte per ammirare il monumento illuminato da decine e decine di fari che gli conferiscono un insolito fascino. La temperatura è scesa molto, fa freddo e le condizioni meteo sono peggiorate. Ha cominciato a piovere. La giornata è stata intensa. Riaccendiamo i motori per tornare in hotel.
1: Oggi la tappa è lunghissima sulla Transiberiana, speriamo di trovarla in buone condizioni. Sono più o meno 600 km. Se arriviamo già nel tardo pomeriggio, siamo fortunati.
2: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

Nonostante Bruno Mars non abbia ancora annunciato ufficialmente un album solista da studio, rispetto ovviamente alla sua discografia principale, circolano però dei rumors intensi su un possibile nuovo progetto in arrivo. Fonti indicano che l'artista sta sperimentando nuove sonorità, restando fedele però al suo stile R&B, funk e pop. Tra i fan è forte però la convinzione che il prossimo album potrà uscire verso la fine del 2025 o addirittura l'inizio del 2026, seguendo ovviamente quelle che sono le tempistiche delle sue release passate. Nel frattempo Bruno Mars ha continuato a pubblicare singoli e collaborazioni di successo, segno che pur non avendo ancora annunciato l'album, la sua macchina musicale è attiva. La traccia Die With Smile, duettato con Lady Gaga nel 2024, ha ottenuto per esempio un grande successo globale. Il singolo Fat Juice and Wealth con Sexy Red è stato lanciato all'inizio del 2025 e segna una svolta più audace nel suo repertorio. E poi il suo numero di ascoltatori mensili su Spotify ha raggiunto veramente un record incredibile, oltre 135-150 milioni, anche senza avere un nuovo album solista. Il catalogo di Bruno Mars quindi è stato oggetto di operazioni importanti nell'industria musicale. La sua casa discografica, la Warner Music Group, ha acquisito i diritti sul suo catalogo, segno che la sua storia musicale viene anche valorizzata sul piano dei diritti. Mars sta giocando anche con la sua immagine e alcuni rumors, ad esempio la vicenda sui presunti debiti di gioco, è stata ribaltata da lui con autoironia, mostrando

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2002 Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

Le istituzioni occidentali pongono grande enfasi sulle politiche green, a tal punto che sembrano a volte eccessive, ma esistono contraddizioni sorprendenti. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale quale sia l'impatto ambientale di una guerra moderna e purtroppo gli esempi attuali non mancano. Ecco che cosa abbiamo scoperto. Le guerre moderne hanno un impatto ambientale estremamente significativo, generando inquinamento su diversi fronti, tra cui emissioni di gas a serra, distruzione degli ecosistemi, contaminazione del suolo e delle acque e la produzione di rifiuti tossici e pericolosi. Le guerre contribuiscono enormemente alle emissioni di CO2 e di altri gas a serra. Queste emissioni derivano principalmente da veicoli militari, carri armati, aerei da combattimento, elicotteri, navi, che consumano grandi quantità di carburante fossili. Ad esempio, un carro armato moderno come l'M1 Abrams può consumare fino a 3,5 litri di carburante per chilometro. Poi ci sono le operazioni logistiche su larga scala, che coinvolgono il trasporto di truppe, armi e materiali attraverso lunghe distanze, spesso con aerei e navi altamente inquinanti. Fabbricazioni d'armamenti, che richiede molta energia e risorse, generando emissioni considerevoli già nelle fasi di produzione e di trasporto. E poi ancora, distruzione delle infrastrutture, come edifici e centrali elettriche, che non solo emettono CO2 nel momento della distruzione, ma anche a lungo termine attraverso la ricostruzione necessaria. Secondo uno studio del 2019, le forze armate degli Stati Uniti da sole

0: emettono più gas serra di paesi come la Svezia o il Portogallo, emettendo annualmente circa 59 milioni di tonnellate di CO2. Da non dimenticare inoltre la distruzione degli ecosistemi, la deforestazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione dei suoli, residui di armi e munizioni, sversamenti di carburanti e sostanze chimiche, uso di uranio impoverito, rifiuti e la guerra provoca spesso migrazioni di massa e i campi profughi che ospitano migliaia o milioni di persone possono causare un forte stress ambientale. La gestione dei rifiuti, l'acqua e l'energia per queste popolazioni è difficile da organizzare in modo ecologico, causando ulteriori danni agli ecosistemi locali. I conflitti armati hanno conseguenze ambientali che si prolungano per decenni. In alcuni casi le zone di guerra rimangono contaminate per decenni, come è successo con le mine antiuomo in Cambogia e con le armi chimiche utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale. In conclusione, le guerre moderne causano un'enorme quantità di inquinamento e di danni ambientali che, con effetti diretti e indiretti che si estendono ben oltre la durata del conflitto, non solo contribuiscono massicciamente al cambiamento climatico attraverso le emissioni di gas a serra, ma lasciano anche cicatrici permanenti sugli ecosistemi e sulle popolazioni colpite. Risolvere questi problemi richiede un impegno globale, sia nella prevenzione dei conflitti che nella riparazione dei danni ambientali causati dalle guerre.
1: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso

0: hers. More vivid and white's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Alla fine degli anni 70, il sodalizio tra Lucio Battisti e Mogol è già in bilico. Cominciano a scricchiolare alcune certezze. Dopo 10 anni di successi straordinari, qualcosa si è incrinato. Battisti vorrebbe sperimentare, andare oltre la canzone d'autore, mentre Mogol rimane legato ad un'idea più classica della musica, più conservatrice. Ed ecco che l'ultimo album che li vedrà collaborare un'ultima volta insieme, Una giornata uggiosa del 1980, segnerà la fine di un'epoca, che per molti sarà memoria di momenti indimenticabili per le tantissime canzoni cantate davanti ai jukebox o suonate con la chitarra intorno ad un fuoco con gli amici sulla spiaggia. Il brano simbolo di questo addio è Con il nastro rosa, che riascoltandolo oggi suona quasi come una conferma di separazione artistica, proprio nella strofa che dice «Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo». Parole che sembrano scritte per raccontare proprio la loro separazione, ma il distacco non sarà solo artistico. Ci sono anche tensioni economiche, disaccordi sulla loro etichetta discografica, la numero uno, e soprattutto un'incompatibilità ormai insopportabile. Sono insomma lontani i tempi in cui i due attraversarono il paese a cavallo al suono di Non sarà un'avventura. Tutt'altro. Dopo quell'album, Battisti sceglie il silenzio e sperimenterà nuovi linguaggi musicali con il nuovo paroliere, poeta e scrittore Pasquale Panella, che ha già collaborato con altri cantanti come Riccardo Cocciante, Zucchero, Mango, Amedeo Minghi. Mentre Mogol continuerà a scrivere per altri artisti, senza però raggiungere mai tali vette, raggiunte proprio con Lucio. L'ultimo incontro tra i due avverrà nel 1994 in un ristorante. Mogol si avvicinerà per salutarlo, ma Battisti, abbassando lo sguardo, si allontanerà senza dire una parola. Due strade diverse, due universi separati, ma insieme hanno scritto la colonna sonora della nostra vita.

0: La manopola del gas si muove in entrambe le direzioni. Prima di accelerare, impara ad decelerare.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers. International, yeah.

0: Restituite.
1: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
2: Buona écoute a tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
3: Love had me blinded to see the context.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Un abbraccio virtuale agli amici di Radio Moto for Peace da parte mia, Antonio Gazzaneo, entusiasta di condividere con voi l'ascolto del mio ultimo brano, disponibile anche su Spotify, dal titolo quantomeno suggestivo, Superbo. E alzi la mano chi non lo è mai stato.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Verso un nuovo passo avanti della tecnologia biometrica. Finora era stata utilizzata nell'accertamento dell'identità, sia per i documenti, sia a fini di sicurezza. Ma la ricerca si spinge oltre. Gli studiosi preparano un futuro senza codici segreti o sequenze di parole e cifre. Alla Purdue University in Indiana i ricercatori studiano come le impronte digitali, la forma della mano, l'iride dell'occhio possano interagire con sensori biometrici. Una prima applicazione di questo concetto può consentire l'eliminazione della password nell'utilizzo del computer. Può essere utile per accedere al mio PC, non sono più obbligato ad esempio a cambiare la mia password ogni 30, 60, 90 giorni, servirà a rivoluzionare la gestione delle identità. Nel laboratorio seminterrato della Purdue University vengono testate le nuove tecnologie biometriche per correggerne le carenze prima dell'utilizzo nell'industria. Gli scienziati studiano anche l'impatto del genere e delle caratteristiche della pelle nell'impronta digitale. Nelle tecnologie di riconoscimento dell'iride si sta lavorando per ridurre il margine di errore al di sotto dell'1%. Penso la utilizzeremo molto nei viaggi, ad esempio nel controllo delle frontiere per facilitare gli accessi. Ma ci sono anche applicazioni per i consumatori. Prendete i telefoni in uscita, l'iPhone, l'HTC hanno integrato di recente sensori biometrici per le impronte digitali. Il fatto è che vogliamo proteggere la nostra privacy, ma anche evitare l'appropriazione dei dati. La biometria è utilizzata anche per questo. In questo ristorante in Indiana il riconoscimento delle impronte digitali viene utilizzato per aprire il registratore di cassa, una delle tante necessità quotidiane che con la tecnologia biometrica possono diventare semplici gesti ripetuti in sicurezza.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto for Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia. Associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
4: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
0: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità tra i 40 e i 60 km orari, 6 punti in meno.

Chiudete gli occhi per un momento. Immaginate di entrare in un locale di New Orleans all'inizio del Novecento. Fa caldo, un caldo soffocante. Le finestre sono aperte, sì, ma non entra un filo d'aria. Decine di persone ballano strette l'una all'altra, il pavimento scricchiola. I musicisti suonano senza sosta e l'aria è impregnata dell'odore del sudore. Se qualcuno entrando avesse detto «Qui c'è proprio del funk», non vi avrebbe fatto un complimento, perché prima di diventare uno dei generi musicali più influenti della storia, il funk era semplicemente un cattivo odore.

La parola funk compare nell'inglese americano già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Indica un odore forte, acre, stagnante. L'origine più probabile è il francese antico funkier, ovvero fumare, emanare cattivo odore, quindi. Da lì il termine arriva all'inglese con un significato decisamente poco elegante. Negli Stati Uniti quella parola assume però una connotazione sociale, razziale. Veniva spesso utilizzata in modo dispregiativo nei confronti degli afroamericani, associando il loro lavoro fisico, il sudore e il corpo a qualcosa di sporco, di volgare. Insomma, di inferiore. Era un insulto, ma la storia della musica ci insegna una cosa straordinaria. Spesso ciò che nasce come discriminazione può essere trasformato in orgoglio. Ed è esattamente quello che accadde. La comunità afroamericana prese quella parola, la fece propria e la cambiò completamente di significato. Funk non era più qualcosa di cui vergognarsi. Diventava autenticità, verità. Diventava il corpo che vive, che danza, che lavora, che prega. Perché il funk nasce prima ancora che nei social, nelle chiese. Nelle chiese afroamericane del sud degli Stati Uniti, dove il culto religioso era profondamente diverso da quello europeo, non era composto da un silenzio e dalla distanza, era fisico. Le persone cantavano, battevano le mani, rispondevano al predicatore, piangevano, urlavano, si muovevano.

0: la spiritualità passava attraverso il corpo ed è proprio per questa connessione tra ritmo, emozione e movimento che diventerà uno dei pilastri della musica afroamericana. Pochi anni dopo a New Orleans, quella stessa energia entra nei locali da ballo ed è qui che compare una figura quasi leggendaria, Buddy Bolden. Non esistono registrazioni della sua musica, nessuno sa con precisione come suonasse, eppure viene considerato ancora oggi uno dei padri del jazz. Tra i suoi brani più celebri c'era Funky Butt. Il titolo oggi può sembrare divertente, ma il riferimento era molto concreto. I locali erano pieni di persone che ballavano fino allo sfinimento, si sudava, si respirava, un'aria pesante, c'era odore di corpi. Quell'odore diventava parte dell'esperienza musicale. Funky significava reale, vero, senza filtri. Con il passare degli anni il termine entra nel linguaggio dei musicisti jazz. Negli anni 20 e 30 artisti come Louis Armstrong o Jelly Roll Morton utilizzano funky per descrivere un modo di suonare più intenso, più caldo, più vicino al blues. Non è ancora un genere musicale, è un atteggiamento, un suono che ha un'anima, un'esecuzione che non cerca la perfezione tecnica, ma l'emozione. Poi arriverà la rivoluzione. E questo avverrà negli anni 40, dove esplode il bebop. Musicisti straordinari come Charlie Parker o Dizzy Gillespie trasformeranno completamente il jazz. Le armonie diventano sofisticatissime, gli assoli sono velocissimi, la musica diventa quasi una sfida intellettuale e straordinaria, ma anche difficile. Negli anni 50 molti musicisti sentono il bisogno di riportare il jazz con i piedi per terra. Nasce così l'hard bop. Artisti come Art Blakey, Horace Silver o Cannonball Adderley recuperano il gospel, il rhythm and blues e il blues. Le linee di basso diventano quindi più pesanti, la batteria insiste sul groove, i fiati sono aggressivi e il pubblico torna a muoversi. In quel periodo si comincia a parlare di funky jazz, è il ponte perfetto verso ciò che accadrà da lì a poco, perché negli anni 60 comparirà un uomo destinato a cambiare tutto, James Brown.
1: One, two, three, ho!

0: e soul.
1: Non inventa il funk da zero, lo distilla, lo rende essenziale, lo porta all'estremo. James Brown prende il rhythm and blues e lo smonta completamente. Nelle sue canzoni non conta più tanto la melodia, conta il ritmo. Ogni strumento diventa una percussione. La chitarra non accompagna, ma colpisce. Il basso non segue, ma guida. La batteria costruisce una macchina perfetta. I fiati non decorano, esplodono. Brani come Papa Got Brand New Bag e I Got You, I Feel Good e soprattutto Cold Sweat ridefiniscono completamente il concetto di groove. Da quel momento il funk non è più aggettivo, è un genere musicale ed è impossibile restare fermi. Ma la storia non finisce qui. Negli anni 70 il funk esplode in tutte le direzioni. Da una parte troviamo Sly and the Family Stone, una band rivoluzionaria perché composta da bianchi e neri, uomini e donne, rock, soul, gospel, psichedelia, tutto insieme. Il loro album Stand dimostra che il funk può essere anche politico, sociale e profondamente innovativo. Poi arrivano i Parliament, guidati da George Clinton. Con il loro funk diventa fantascienza, costumi spaziali, concerti teatrali, astronavi sul palco. L'album Mothership Connection è una delle opere più importanti della musica afroamericana. È il manifesto del P-Funk, il funk psichedelico, colorato, libero, surreale. Quasi nello stesso periodo, i The Mothers da New Orleans costruiscono il funk più minimale che esista. Pochissime note, ma ogni nota è nel posto giusto. Molti dei loro groove diventeranno tra i campioni più utilizzati della storia dell'hip hop. Negli anni 80 arriva un altro genio, da Minneapolis, Prince.

Con album come Controversy, 1999 e Purple Rain prenderà il funk e lo fonderà con il rock, il pop, l'elettronica, il soul. E il risultato sarà qualcosa di completamente nuovo, sexy, elegante e virtuosistico. Insomma, inimitabile. Anche Rick James contribuisce a rendere il funk uno dei linguaggi dominati dalla musica americana. E mentre tutto questo accade, il funk cambia il mondo. Senza il funk non esisterebbero la disco, non esisterebbe gran parte dell'hip hop, non esisterebbe il moderno R&B. Il DNA del funk è ovunque, ed è forse questa la sua vittoria più grande: essere nato da una parola che significava puzza ad essere diventato il profumo della libertà musicale. Se volete iniziare un viaggio nel funk, ecco 5 ascolti fondamentali: Cold Sweat, come abbiamo detto, di James Brown, il brano che cambia tutto; Stand, di Sly and the Family Stone, dove il funk incontra la rivoluzione sociale; Mothership Connection dei Parliament, il capolavoro del P-Funk; Controversy di Prince, che porta il funk degli anni 80; e infine una raccolta dei Meters, per capire come poche note possono creare uno dei groove più irresistibili mai registrati. Perché il funk in fondo non è stato solo un genere musicale, è un modo di stare al mondo, significa essere veri, imperfetti, fisici e liberi. Ed è forse proprio per questo il motivo per cui dopo più di un secolo continua ancora a farci muovere senza nemmeno accorgercene.

0: Moto News.
1: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi, perfettamente regolati nella tensione, garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare. E nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia, sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili. Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018. 2018
0: logbook. Lunedì 28 maggio, buon inizio di settimana a tutti e ben ritrovati nella nostra speciale rubrica radiofonica dedicata alla missione di Moto for Peace in atto in Africa. Da qualche giorno il team è stato costretto ad un pit stop a Davangé, località che si trova a nord dello Zimbabwe, ed oggi invece ha ripreso a viaggiare direzione Francistown in Botswana. Il pit stop, come ricorderete o come qualcuno avrà anche letto sui nostri social, è stato dovuto causa forza maggiore per la malaria che ha preso il collega della polizia spagnola Luis. I chilometri sono oltre 500, quindi il team ha già deciso a priori di percorrere metà tappa e raggiungere solo domani Francistown, che è la seconda città più grande del Botswana, con circa 115.000 abitanti rispetto alla più popolosa e più grande capitale, che è Gaborone. Intanto sono trascorse diverse settimane da quando anche Veronica Marcos, la poliziotta spagnola, si è aggregata al team di Moto for Peace mentre intraprendeva la parte più difficile del viaggio in Angola. Ciao Veronica, come stai? Come va?
3: Ciao Richard, certo, ho preso la parte più brutta delle strade all'Angola, che hanno fatto male a tutti i mezzi. Era una strada veramente pesante, per fare 200-300 km bisognava praticamente un giorno, però come sempre contenta di stare qua.
0: Insomma, stai vivendo la parte più difficile, avventuriera ed anche particolare di questo viaggio: prima la questione delle strade, poi il dover rinunciare all'ingresso in Zambia, poi la malaria e l'inaspettato rientro del tuo connazionale Luis. Insomma, sei subito entrata nel vivo della missione, vero?
3: Certo, sì, è stato arrivare a Onjiva pensando che tutto andava bene, come la Namibia, con buone o non tanto buone strade, però bene. E di repente è stato arrivare dall'Europa con le strade buonissime e trovarmi al primo giorno con un buche che sono così grandi come una piscina.
0: Eh sì, peccato però che non si trattava di piscine. Un'altra curiosità, Veronica, continui a fare la carabiniera durante la tappa?
3: Ti devo dire che no, perché quest'anno il gruppo siamo tutti, come dire, tutti quanti ha trovato il suo posto, a cosa fare, cosa rispettare, le regole, quando ci fermiamo, quando arriviamo a un posto per dormire per terra in una missione. E veramente devo dire che praticamente no. La carabiniere che ho dentro non ha uscito, questo è tanto buono.
0: Bene, meglio così, e hai ragione di precisarlo. Grazie Veronica Marcos, tanta buona fortuna per te ed un grande saluto anche a Celestino.
3: Grazie sempre a te e a tutti gli ascoltatori di Moto for Peace. Piacere, baci per tutti, ciao.
0: È tutto per questa edizione di Anonimi della Fede, che ritroverete nella prossima edizione, sempre qui su Radio Moto for Peace oppure in podcast sul nostro sito internet ufficiale motoforpeace.it o sulla nostra app Moto for Peace, che potete scaricare tranquillamente dal vostro Play Store, solo per coloro che però utilizzano un sistema Android. Bene, è davvero tutto, buon inizio di settimana ancora da parte di Richard.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: oggi parliamo della tecnologia che sta ridisegnando il nostro mondo, ma che presenta un conto salatissimo al pianeta: l'intelligenza artificiale. Ormai è ovunque, scrive testi, genera immagini, ottimizza la medicina e gestisce la domotica delle nostre case, ma dietro ogni singola risposta brillante di un IA c'è un'infrastruttura colossale. I data center, i mega computer che fanno funzionare questi algoritmi, lavorano giorno e notte a temperature altissime e consumano una quantità di energia impressionante. I numeri dell'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sono da capogiro. Se considerassimo tutti i data center del mondo come un unico stato, oggi consumerebbero già la stessa energia dell'intera Francia. E le proiezioni dicono che entro il 2030 inquinerebbero quanto il Regno Unito. Per capire l'inquinamento sul nostro quotidiano, basti pensare che una singola richiesta a un'IA generativa consuma molta più elettricità rispetto a una normale ricerca su Google. E c'è anche il problema dell'acqua. Per raffreddare i server, i data center globali arrivano a consumare miliardi di litri d'acqua all'anno. La sfida del futuro prossimo è già qui. Riusciremo a rendere l'intelligenza artificiale davvero green o il prezzo ecologico del progresso diventerà insostenibile? Intanto vi lascio ad una riflessione che ci fa il nostro grande giornalista indipendente Massimo Mazzucco.
1: Bisogna cominciare a domandarsi fino a che punto ci serve questa intelligenza artificiale, perché si parte già dal presupposto che questa roba serve e quindi dobbiamo vedere l'energia, dove prendere, eccetera eccetera. Ma dove sta scritto che serve e a che cosa soprattutto? Perché a loro serve di sicuro, serve a controllare miliardi di popolazioni tutti in una volta, certo che a loro serve. Ma a noi, mica che ci danno il regalino di ChatGPT che gli fai la domanda ogni tanto e ci sentiamo anche noi che facciamo parte dell'intelligenza artificiale. Mica quella roba lì, l'intelligenza artificiale, quella lì sono i giocattoli che danno a noi per convincerci che l'intelligenza artificiale è una cosa buona. Oppure quando gli chiedi dimmi quante calorie ho mangiato ancora oggi, se posso ancora mangiare questa mela. No, la mela non dovresti mangiare, grazie. Cioè, quella roba lì sono giocattoli. Il vero uso dell'intelligenza artificiale è di tipo militare e serve per il controllo della popolazione, la gestione dati di miliardi di persone. Quindi serve a loro, ma l'energia la paghiamo noi. Guarda un po' che strano. Nessuno ci spiega la necessità. Si parte dal presupposto che serve e quindi vedremo dove metterli, come cercheremo di fargli consumare meno di qui o meno di là, eccetera, eccetera. Ma dove sta scritto che serve? Nessuno ha il coraggio di spiegarci a cosa serve. Io non ho ancora capito, sinceramente, perché sono stupido, vorrei che qualcuno mi dicesse, guarda, serve assolutamente per il progresso, per questo motivo.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: becca l'avventura?
1: In quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
0: Molte persone sono attratte da questi mezzi ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
1: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo Spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo Spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: A metà anni 70, finita la stagione delle lotte per i diritti civili e per le altre istanze libertarie, conclusasi la protesta per la guerra in Vietnam, le rivendicazioni degli afroamericani sembrano stemperarsi. E anche se l'indiscutibile crescita della borghesia nera non è riuscita a eliminare le sacche di povertà che ancora caratterizzano certe periferie cittadine, le idee di rivoluzione si sono parecchio sopite. Gli unici musicisti black a mantenersi saldamente in vetta alle classifiche sono quelli che hanno annacquato il loro sound con sostanziose iniezioni di pop, lasciando alle spalle quasi fosse soltanto un flebile ricordo le performance infiammate degli anni precedenti. Le stesse Tina Turner e Diana Ross stanno ormai per lanciarsi verso un pop che profuma di bianco e Stevie Wonder ha appena sfornato il suo Talking Book, capolavoro di raffinatezza fatto apposta per scalare le chart. In altri termini, sembra che la black music, che tanta fatica ha fatto per suscitare interesse nel pubblico bianco, non solo abbia trovato il pertugio per abbattere le barriere, ma si sia poi talmente radicata nei meandri del business da perdere quel mordente che l'aveva sempre caratterizzata. Tuttavia, nel 1973 a Los Angeles nacque un'etichetta destinata ad essere rivoluzionaria, la 20th Century. A crearla è Barry White, artista che fin da giovanissimo si trova a suo agio nel mondo della musica. White ha la felice intuizione di rendere sinfonico il soul, facendosi accompagnare da grandi orchestre, così che valorizzino al massimo la vena melodica. In tal modo, grazie anche ad arrangiamenti eleganti che ricordano quelli di Burt Bacharach, non viene sminuita la negritudine di Isaac Hayes o di Curtis Mayfield. Questo ardito processo artistico stabilisce la rota per quello che sta per diventare il fenomeno del momento, la disco music. Una delle prime invenzioni di Barry White è la Love Unlimited Orchestra Ensemble, di 40 elementi, che ha la peculiarità di far prevalere il suono degli archi sugli altri strumenti e che supporta le voci dello stesso Barry e del trio femminile delle Love Unlimited, per cui lui scriverà la celeberrima Love's Theme, che insieme a Rock Your Baby di George McCree e Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor può vantare la primogenitura del genere disco.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. That's not enough for you.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
13: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
13: Grazie.
16: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
17: Scopo della missione:
16: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
18: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
19: Es la hora de Sudamericano.
20: It's time for Sudamericano.
19: È tempo di Sudamericando.

0: notizia che sto per raccontarvi adesso in questa edizione di Cocktail Magazine ha dell'incredibile, perché in un mondo normale sarebbe stata notizia da prima pagina in tutto il mondo, ma così non è stato e tutte le persone che ancora oggi si informano esclusivamente dal mainstream forse neanche ne sono venuti a conoscenza. Si tratta di una denuncia presentata da alcune sigle sindacali della Polizia e Guardia di Finanza italiana nei confronti di figure di primo piano dell'Unione Europea e delle aziende farmaceutiche coinvolte nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Ma veniamo al punto. Nel 2025 è stato depositato in procura un dossier molto voluminoso che conterrebbe migliaia di pagine di documenti relativi ai vaccini anti-Covid. Nel fascicolo compaiono nomi importanti: la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Stella Kyriakides, ex commissaria europea alla salute, i CEO di Pfizer e BioNTech, Albert Bourla e Ugur Sahin, il direttore generale dell'EMA, Emer Cook, l'ex commissaria alla salute della Unione Europea, Margaritis Schinas. L'articolata denuncia e le accuse elencate dai sindacati sono estremamente pesanti. Parliamo di ipotesi di reato come corruzione, frode, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, falso ideologico, lesioni, somministrazioni di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e persino omicidio. La procura, che avrebbe ricevuto il materiale secondo le stesse fonti, non è stata resa pubblica proprio per permettere agli acquirenti di lavorare senza pressioni. Non ci sono al momento conferme ufficiali da parte delle istituzioni coinvolte né riscontri da parte della stampa internazionale o dei principali media nazionali, ma su questo non avevamo dubbi. I rappresentanti sindacali hanno spiegato che la loro iniziativa nasce dalla volontà di fare chiarezza sulle procedure di approvazione dei vaccini e sugli eventuali effetti avversi, ma anche da un clima di tensione interno alle forze dell'ordine durante il periodo delle restrizioni sanitarie. Come sempre, in casi del genere, così delicati e con accuse così forti, è importante distinguere tra denunce, ipotesi, opinioni e fatti accertati. Saranno eventualmente le autorità giudiziarie, se riterranno l'esposto meritevole di approfondimento, a verificare la fondatezza delle affermazioni contenute nel dossier. Noi continueremo a seguire la vicenda, ma voi iniziate a porvi qualche domanda, tipo: sindacalisti, ma sempre personale delle forze dell'ordine, rischierebbero la faccia e la carriera nel presentare una denuncia di tale gravità se non fossero sicuri delle prove che hanno in mano?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: La straordinaria storia de La vita è adesso. Questo è il sottotitolo esplicativo e il nuovo libro di Ivan Fedele, autore, attore e docente, ma soprattutto fan e studioso di Claudio Baglioni, che al cantautore romano ha già dedicato più lavori, fra i quali le canzoni di Claudio Baglioni spiegate a mia figlia e i romanzi Non avrai altro Dio, All'infuori di Claudio e Malcomune e in mezzo Claudio. In questo Fedele racconta e descrive l'album del 1985 La vita è adesso, che quest'anno compie ben 40 anni e completa l'analisi con alcune interviste, fra le quali segnalo quella a Celso Valli e quella a Phil Palmer.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema Alcolock.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on radio without frontiers.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: È vero che con il passare del tempo le coppie finiscono per assomigliarsi? Le coppie di lungo corso finiscono veramente per somigliarsi? O è solo un modo di dire? In effetti un po' di somiglianza fra i due partner c'è, ma non è perché aumenta dopo anni di convivenza. Se vi presentano una coppia di lungo corso che si somiglia a tal punto da sembrare formata da fratelli e non da marito e moglie, sappiate che ci vedete proprio bene. Probabilmente i due si assomigliano davvero, ma attenzione! E questa è la novità rispetto a quanto ritenuto

dei decenni nell'immaginario collettivo. Una nuova ricerca pubblicata di recente sostiene che i due partner si assomigliano fisicamente proprio da quando si scelgono e non dopo una vita passata insieme condividendo emozioni, interessi, comportamenti e abitudini. L'idea che le persone nelle relazioni a lungo termine finiscano per assomigliarsi anche nei volti è radicata nella letteratura psicologica dal 1987, anno in cui fu pubblicato uno studio che sosteneva che le coppie sposate da 25 anni avevano volti somiglianti a causa della prolungata convivenza. In pratica, un partner finiva per imitare inconsciamente le espressioni dell'altro e viceversa, muovendo la muscolatura facciale in modo da provocare rughe ed espressioni simili che alla lunga cambiano l'aspetto dei loro volti. Oggi, 35 anni dopo, un nuovo studio realizzato da due ricercatori americani della California smentiscono questa teoria, provando che i volti dei coniugi non diventano simili con il tempo, bensì lo sono fin dall'inizio della relazione, esattamente come altre caratteristiche della personalità, gli interessi ed i comportamenti. Per giungere a questa conclusione, gli studiosi americani hanno rifatto quell'esperimento del 1987 con un campione molto più ampio di coniugi. Il vecchio studio aveva esaminato i volti di appena 12 coppie, mettendo a confronto le foto di quando si erano sposate con altre di 25 anni dopo. La nuova ricerca, invece, ha esaminato immagini pubblicate online di 517 partner, confrontando i volti di quando si erano appena sposati con quelli che mostravano dopo tanti anni, da 20 a 69 di convivenza. Inoltre, per verificare la somiglianza delle immagini, i ricercatori si sono avvalsi sia di 153 persone reclutate online che da un algoritmo

0: talk about.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
2: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
3: High rotation. Three current hits without interruption.

0: 你好，我叫丽莎，来自中国安徽。我骑自行车来到拉萨，为了和平。
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
3: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: L'unica classifica che si fa in due.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

Più acceleri, più tutti si aspettano che tu continui a farlo. Più vinci, più diventa impossibile fermarsi. Agli inizi degli anni 70, Lucio Battisti e Mogol erano al centro della musica italiana. Ogni canzone diventava un successo. Ogni melodia sembrava destinata a restare. Il pubblico li adorava, l'industria li rincorreva, il futuro sembrava già scritto. Eppure, proprio quando tutto funzionava alla perfezione, sentirono il bisogno di allontanarsi. Non per cercare qualcosa di nuovo, ma per ritrovare qualcosa che stavano perdendo.

Così lasciarono alle spalle studi di registrazione, appuntamenti, interviste e classifiche. Scelsero un mezzo antico per un gesto rivoluzionario, un cavallo. Partirono da Milano e attraversarono l'Italia fino a Roma seguendo strade secondarie, campagne silenziose, paesi lontani da rumore e dal mondo. Niente fretta, nessuna tabella di marcia, solo il ritmo lento degli zoccoli sulla terra. Durante quel viaggio scoprirono qualcosa che oggi rischiamo di dimenticare. Quando rallenta il corpo, rallenta anche il pensiero. E quando rallenta il pensiero, iniziano ad emergere idee che il rumore quotidiano copre. Molte immagini, emozioni e intuizioni nate lungo quel percorso finirono nelle loro canzoni. Canzoni che ancora oggi attraversano il tempo.

La cosa sorprendente è che nel 1970 loro sentivano già il mondo correre troppo veloce. E noi? Noi viviamo immersi in notifiche, aggiornamenti continui, messaggi istantanei, schermi che reclamano attenzione a ogni ora del giorno. Insomma, una velocità che Battisti e Mogol probabilmente non avrebbero nemmeno immaginato. Oggi una cavalcata da Milano a Roma basterebbe a guarirci dalla frenesia? Forse no, ma forse il punto non era il cavallo, forse il punto era il coraggio di sottrarsi per un momento a tutto ciò che spinge continuamente ad andare più in fretta. Perché la creatività, le intuizioni più profonde, perfino la felicità raramente nascono nel caos. Nascono in quegli spazi vuoti, nel silenzio, in quei momenti in cui smettiamo di rincorrere il mondo e ricominciamo ad ascoltarlo. È questa l'eredità più preziosa di quel viaggio, non attraversare l'Italia a cavallo, ma ricordarsi ogni tanto di rallentare, abbastanza da poter sentire di nuovo il rumore dei propri pensieri.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: lascia stare.
1: Come la metti metti la bandiera stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina, l'Ucraina armi. Per la Crimea, la Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.

Le Crossover Stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Motocorpis. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri, prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni, con la Top GT più a 18.599 euro. Infine, Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014
3: logbook. Allora, finalmente una delle voci femminili che compongono il famoso camioncino bianco, la nostra referente Interpol. Allora, questa tua prima esperienza con questo team, di la verità, te l'aspettavi così?
4: No, sinceramente no, sono molto piacevolmente sorpresa. Ne abbiamo passate un po' di tutti i colori fino adesso. Per ora c'è il sole e siamo entrati da poco in Russia. Devo dire, tutto mi sembra molto tranquillo finora. A parte che hanno già fermato due dei nostri motociclisti. Però tutto bene.
3: Però sembrava quasi per prendere informazioni, non era un fermo, quello classico da polizia. Anche perché dobbiamo ricordare ai nostri radioascoltatori che fino ad oggi abbiamo sempre avuto quasi in tutti i paesi una scorta, un'assistenza, che qui invece in Russia non avremo.
4: Esattamente, e qua probabilmente inizia davvero l'avventura e speriamo di non avere problemi di alcun tipo, perché quello che è importante in questo viaggio, al di là dello scopo umanitario, che è sicuramente ha una priorità assoluta, però è la sicurezza di tutti i nostri motociclisti.
3: Santina, dacci una news in anteprima, il prossimo viaggio ci sarai tu?
4: No, non lo so, è troppo presto per decidere, però sicuramente è un'esperienza molto affascinante, insomma è da provare sicuramente.
3: Bene, grazie Santina e buona continuazione.
4: Grazie, a te.
5: E questa era l'intervista realizzata a Santina Chieppa. Bentrovati su questo speciale rendezvous che ormai potrete seguire almeno ogni 2 ore durante la programmazione di Radio Moto for Peace. Abbiamo pensato che i nostri racconti, quasi live, devono per il momento caratterizzare la nostra programmazione per questo grande evento, quindi abbiamo cambiato alcuni programmi che solitamente andavano in onda in certi orari. Poi alcuni jingles vi informeranno, anche se poi, come sapete, basta andare sul nostro sito internet ufficiale motoforpeace.it per ascoltare i file selezionando il giorno di vostro interesse. Intanto vi rammento che vi sto parlando dalla Russia, che ha 2 ore in più di fuso rispetto all'Italia, quindi con tali differenze di orario, tutte quelle che erano le nostre cadenze abitudinarie quotidiane si posticipano. Durante i nostri viaggi il nostro Daniele, per poter fare delle riprese, è costretto a salire a bordo di una delle moto e portarsi avanti, scegliere un posto interessante ed attendere l'arrivo del convoglio, che però non sempre arriva. Sentiamo cosa è successo in proposito.
3: Allora, decisamente oggi è una giornata sfortunata, Marco. Stavolta la facciamo proprio in diretta, adesso che sei arrivato. Che sta succedendo?
6: Non è il momento, guarda. Non è il momento, lascia
3: perdere. Cos'è successo, cameraman?
7: È che proviamo ad andare avanti, ma o non troviamo la strada giusta o anticipiamo troppo.
3: E quindi è già la seconda volta che succede oggi, cioè voi vi allontanate dal gruppo per andare a fare, spieghiamolo a chi ci ascolta perché non sa.
7: È che per motivi riguardanti le riprese dobbiamo anticipare il gruppo.
3: Sì.
7: E la strada è dritta, prima stamattina ci siamo un po' persi, abbiamo ritrovato subito la strada. E la seconda volta invece siamo andati avanti. Però il gruppo si è fermato.
3: Il gruppo si è fermato perché la polizia li ha dirottati perché ha offerto il pranzo.
7: Ah, perfetto. Eccomi. Dunque, non sapendolo. Marco però giustamente è un po' arrabbiato.
3: Un po' arrabbiato.
7: Marco, che sarebbe il driver che mi accompagna.
3: Sì.
7: Si era un po' arrabbiato perché non sapendolo.
3: Ma non lo sapeva neanche il gruppo alla fine.
7: Sì. Vabbè, comunque cose succedono.
3: Solo una sfiga. Marco, vieni con noi a mangiare al ristorante che la polizia ci offre il pranzo. Dai.
8: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
0: Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.
10: We will fill your world.

All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito sanità e biotecnologia. I progressi nella biotecnologia e nella genetica porteranno a cure più personalizzate e a terapie innovative per malattie croniche e genetiche. La medicina rigenerativa e le biotecnologie anti-invecchiamento potrebbero prolungare la vita umana e migliorare la qualità della vita in età avanzata. Per quanto riguarda invece l'impatto della biotecnologia, interventi di editing genetico potrebbero risolvere malattie ereditarie, ma apriranno anche dibattiti etici sul potenziamento umano e sull'uso responsabile della tecnologia.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

Fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, fisi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per regà.

l'ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri da Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato, wow, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge.

0: Wow. Buonasera Milano.
1: Behind, dietro le storie della musica. Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri, a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio, ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al quinto posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

Yeah, non vorrei aver capito male il messaggio del generale Luongo che dice: raccontate ciò che fate, e allora lo mettiamo in rima. Carabinieri, ci siamo.

0: versione rap più sincera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: più quanti palestinesi sono rimasti. Pessimi, non siete esseri umani, voi siete solo esseri quando fermate aiuti umanitari. Mentre qui alzano le mani contro i manifestanti, quelli ad ogni morto alzano le mani festanti davanti a bimbi rimasti senza mamma e papà. La coerenza della gente ha abbandonato la chat. A chi dice è stato solo un incidente, Rafa, forse ci avrei creduto 38.000 civili fa.
1: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
13: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
12: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
13: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
12: Grazie.
14: Nel 2010 Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
15: Scopo della missione:
14: raccolta fondi per progetto avviato da COOPI, Cooperazione Internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
3: Il checkout dalla Tunisia è velocissimo. Poco meno di mezz'ora e siamo fuori. Diversa la lunga trafila per i controlli e l'entrata in Libia. I tempi non sono lunghissimi, ma si deve tenere conto della procedura di cambio targa. La Libia, per permettere il transito nel paese, obbliga tutte le vetture provenienti da stati non arabi ad applicare sulla propria targa una targa locale, che viene rilasciata contestualmente all'ingresso nel paese proprio in frontiera.
4: Stiamo ponendo le nostre targhe libiche su quelle italiane. Mi hanno dato fascetta e targa.
3: Mentre attendiamo il disbrigo delle ultime formalità, dalla Turchia arriva una buona notizia per il nostro compagno di viaggio, Mehmet.
5: True, all true, yes. E Mehmet ha ricevuto adesso la notizia che è stato promosso da colonnello, gli hanno aggiunto una stella.
3: E da oggi, in viaggio con Moto for Peace, abbiamo il generale Mehmet. Finalmente superate le pratiche burocratiche, riprendiamo la marcia verso Tripoli. La strada sembra sgombra e anche grazie ad un'imponente scorta viaggiamo veloci e senza impedimenti. A circa metà strada, nel comune di Zuara, veniamo fermati da una folla di persone che attendevano il nostro passaggio. La sosta è del tutto inaspettata. Un bambino ci dona delle candele a forma di orsacchiotto come portafortuna per il nostro viaggio. Ci fanno un lungo applauso. Ringraziamo ed emozionati per l'accoglienza, riprendiamo il nostro cammino verso la capitale. 180 km di strada con incroci vigilati e la polizia che blocca il traffico al nostro passaggio. In poche ore raggiungiamo la città di Tripoli. Eccola, con il suo traffico impazzito e con la faccia di una città apparentemente tranquilla. Tripoli, un tempo chiamata Oea, fu fondata dai Fenici nel IV secolo avanti Cristo ed entrò poi a far parte dell'Impero Romano Bizantino. 900 anni dopo, nel 600 d.C., la città passa sotto il dominio arabo per quasi 9 secoli. Nel 1551 viene conquistata dai turchi ottomani, impero che cadde nel 1911, quando fu invasa dagli italiani in occasione della guerra di Libia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, dopo un breve periodo sotto la dominazione inglese, Tripoli divenne capitale del Regno di Libia e mantiene il suo status anche con la proclamazione della Repubblica nel 1969. Nel 2004, in occasione della spedizione Un Ponte per l'Africa, abbiamo avuto l'occasione di essere già ospiti in questa città. E allora mai avremmo potuto pensare quali scenari futuri si sarebbero prospettati a questo popolo. Passeggiando a Tripoli, prendiamo atto che molte cose sono cambiate in meglio. Strade più pulite, molti edifici in via di ristrutturazione, nuove botteghe artigiane e nuovi negozi. Parlando poi con i locali, sembra che il loro leader sia diventato più accorto ai problemi del paese e del popolo libico. Tre porte cittadine danno accesso al centro storico. Percorriamo i stretti vicoli della Medina, dove troviamo botteghe con artigiani intenti a lavorare, secondo le antiche tradizioni, il rame, stoffe e metalli preziosi. Le botteghe sono decine, forse centinaia. Una vicina all'altra espongono i loro manufatti. L'aria profuma di incenso. Lungo i vicoli ci accompagnano i rumori tipici del lavoro artigiano. Al bazar si può trovare di tutto. Stoffe, abiti, gioielli e ceramiche.
6: Ciao, sono Anna da Messina e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Su Moto News.
1: Moto News con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: La Library of Congress è la più antica e prestigiosa istituzione culturale degli Stati Uniti d'America, con uno degli archivi di musica scritta e registrata più preziosi al mondo. Ogni anno 25 canzoni vengono aggiunte al National Recording Registry della Library. Nel 2023, in occasione del 40° anniversario della pubblicazione di Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics, il brano è stato inserito nel prestigioso catalogo. Un ambito riconoscimento per Annie Lennox e il suo storico partner Dave Stewart. Quel pezzo, ha ricordato la Lennox, è stato composto e registrato in poche ore in un piccolo studio di Camden. Volevo comunicare l'importanza di avere aspirazioni, motivazioni e obiettivi, cioè tutto ciò che noi spesso definiamo un sogno augurandoci che ci si possa prima o poi arrivare. A me e David è successo veramente. A 40 anni di distanza per Annie, la canzone ha assunto un significato quasi mistico. Oggi è quasi un mantra, ha commentato. Un poemetto haiku, un messaggio in codice. Su Spotify la canzone è stata ascoltata da oltre 1 miliardo di persone.

0: Hvordan gir et dag et kalt dag? Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Diario di bordo del 2026.
2: Logbook of 2026.
1: Bitaccora de 2026.
3: Un grande benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Oggi per il nostro appuntamento quotidiano con lo speciale Mongolia 26 ho il piacere di avere ai microfoni un vero pilastro di questa associazione. Se la carovana si muove come un orologio svizzero, il merito è soprattutto di persone come lui, sempre in prima linea, sempre pronto a fare, risolvere, organizzare, soprattutto sul furgone, ma non solo. Diamo il benvenuto al grande Walter Magnifico. Ciao caro Walter, oggi l'intervista tocca a te. Intanto come stai e soprattutto di quante e quali cose ti stai occupando contemporaneamente in questo viaggio?
4: Richard, un abbraccio affettuosissimo. Sto molto bene, Richard. E sono partito con molti problemi, però piano piano ho preso il ritmo del viaggio. Adesso posso dire veramente che non sto al top della forma, mi sto gestendo, però sto molto bene. Per quanto riguarda le cose da fare, lo sai benissimo, questi viaggi li conosci bene, sono molteplici le cose da fare ogni giorno. E di quello che mi occupo, insomma, di organizzare un po' tutto quello che c'è nel furgone. Quello è partito dall'inizio con me, quindi oserei dire, senza falsa modestia, che so tutto di tutte le cose che stanno nel furgone, dal gruppo elettrogeno al compressore, come sono dislocati tutti alla cambusa. E insomma, ci sono tante cose che sono riuscito a organizzare abbastanza bene. Altre cose le sto organizzando lungo la strada, insomma, le criticità cerco sempre di risolverle e non creare problemi.
3: Bravo come sempre, sei l'uomo del fare, ma sei pur sempre un motociclista che sta affrontando una rotta leggendaria. Presentati un po' ai nostri ascoltatori, con quale modello per esempio di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri ormai importanti.
4: La motocicletta ce l'ho nel cuore da sempre. Non so quanti migliaia di chilometri potrei fare, perché ci metto tanto di quell'amore quando porto la moto che niente, è una dimensione che adoro. Ho sempre detto che la moto stimola tutti i sensi, perché guardi, senti gli odori, la tocchi, le mani abili che vanno sul freno, sulla frizione. La moto, ormai la mia moto, che chiamo Pupa, fa parte della mia vita, insomma. È 16 anni che sta con me, per me ha preso un'anima, un po' come tutti i motoristi ci parlo, però anche questa volta ho deciso di venire con lei. Un BMW R1200 GS del 2010 e sta rispondendo alla grande, come sempre.

0: Walter, la carovana ha superato il confine importantissimo e affascinante. Vi siete lasciati alle spalle qualche giorno fa la Georgia e poi siete entrati con un pochi problemi in Russia. Insomma, raccontaci un po', siete ormai, non dico a metà strada, però insomma le tappe importanti si stanno susseguendo e anche il chilometraggio.
1: Negli ultimi giorni abbiamo avuto difficoltà nella connessione, Richard, quindi la frontiera tra Georgia e Russia l'abbiamo passata il 13 e un po' tutti sanno come l'abbiamo passata. Hanno controllato i nostri mezzi, smontando letteralmente il furgone, hanno controllato i nostri telefoni, li hanno tenuti 4-5 ore e ce l'hanno restituiti con il permesso ad entrare in Russia, ma solo per le moto, perché il furgone doveva tornare indietro, in quanto sostenevano che mancava un timbro sulla carta di circolazione. Non so bene se questo timbro doveva starci o loro lo pretendevano, chissà per quale motivo, adesso non lo so né io né altre persone, però dovevamo andare indietro e stavamo tornando indietro quando ci hanno chiamato proprio al photo finish, proprio per pochi minuti non siamo tornati in Georgia e siamo riusciti ad entrare in Russia. Abbiamo percorso la gola, che è sicuramente bellissima, che era ormai notte, e siamo arrivati in Russia camminando per qualche ora e alla fine siamo riusciti a dormire alle 2 di notte in un albergo che stava anche abbastanza lontano dal confine.

0: Guardando invece a tutto il percorso fatto finora, da quando avete acceso i motori, qual è stata, come dire, la tappa o il momento più interessante e che ti è rimasto più impresso?
1: In Russia le persone sono diverse da Georgia, la prima cosa è questa. Sono molto più chiuse, molto più chiuse. Le bandiere russe sventolano un po' ovunque. E poi però le persone, come succede spessissimo andando calpestando questo mondo bellissimo, succede che magari con un po' di saper fare, un sorriso, e una pacca sulla spalla, e le persone si aprono, anche se loro hanno dei punti fermi dai quali non tornano indietro. Non so, per dire, ho scoperto in questi giorni che anche i maschietti non mettono pantaloncini corti, cioè devono mettere tutti i pantaloni lunghi. La prima cosa che mi viene in mente è questa qui, insomma, magari ti danno l'opportunità di parlare con loro, chiacchieri, si aprono, ridono, scherzano, ti regalano qualche cosa, però intorno a quei punti fermi tu ci devi girare e basta.
0: L'obiettivo finale resta Ulaanbaatar, ma il bello di queste missioni è anche il tragitto per arrivarci. C'è una meta specifica, un paesaggio, una cultura che incontrerete lungo questa immensa diagonale russa che più ti attira e che non vedi l'ora di vivere da vicino, oppure c'è qualche altro interesse?
1: Ma del percorso fatto finora, pensandoci bene e dividendo un po' le sensazioni dall'aspetto paesaggistico, che poi ti dà sempre sensazioni forti, io credo che la giornata dell'arrivo in frontiera russa paesaggisticamente sia stata quella più toccante. Abbiamo percorso la strada militare georgiana e a strapiombo su delle vallate di un verde intenso che mi hanno ricordato un po' la Norvegia. Ho visto veramente tantissime tonalità di verde, un traffico incredibile anche di mezzi pesanti, perché è l'unica strada che va dall'altra parte. E invece per quanto riguarda le emozioni, io dico spesso, tutti vedono ma in pochi guardano veramente dentro l'anima delle persone, e l'anima delle persone secondo me è fatta da bimbi, soprattutto sono quelli che mi emozionano più di tutti. Quindi i bambini lungo la strada salutano tutti quanti con lo stesso modo, con la stessa forza, con lo stesso sorriso da tutte le parti del mondo. Il sudamericano, come il bambino che sta in Botswana, è uguale al bambino che sta in Cecenia. E si aprono tutti quanti, tutti vogliono sorridere, tutti vorrebbero un mondo di pace. Questa è la cosa bellissima e magica che ti danno queste piccole creature.
0: Grazie mille Walter Magnifico per queste tue belle parole molto sentite che vengono dal profondo del cuore, non solo per questa chiacchierata ma per tutto l'incredibile lavoro dietro le quinte che tiene in piedi la carovana. Buon viaggio Walter e buona strada.
1: Grazie mille Richard dell'augurio, ci sentiremo sicuramente più avanti. Grazie e saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Moto for Peace. Ciao a tutti.
0: Amici di Radio Moto for Peace, l'intervista di oggi si chiude qui, ma lo speciale Mongolia 26 non vi lascia mai soli. Noi ci risentiremo durante i nostri 4 appuntamenti fissi, alle 6, alle 14, alle 20 e a mezzanotte, e con tantissime altre pillole a sorpresa durante tutto il giorno. Restate con noi sulla Radio Senza Frontiere. Da Richard è tutto, ciao!
2: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericando.
4: It's time for Sudamericando.
3: È tempo di Sudamericando.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
7: Spazio. Ultima frontiera.
8: Questi sono i viaggi della nave stellare
9: Enterprise, nella sua missione diretta
10: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
11: e di nuove civiltà,
12: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
13: Una delle sfide da affrontare quando si pianifica un viaggio nello spazio è quella di proteggere gli astronauti dalle radiazioni che sono generalmente causate dalle particelle energetiche solari o dai raggi cosmici galattici, il flusso di ioni e protoni provenienti dall'esterno del sistema solare. Per ripararli dai danni derivanti dall'esposizione a queste radiazioni, costruiamo le navicelle spaziali con materiali schermanti. Ora, un team dell'Università di Leoben, Austria, ha scoperto una nuova lega di alluminio che riesce a schermare le radiazioni 100 volte meglio delle leghe metalliche usate finora e potrebbe quindi essere utilizzata nella costruzione di nuove navicelle spaziali e dei reattori nucleari al loro interno. La nuova lega di alluminio è frutto di diversi anni di tentativi e fallimenti. Nel 2019 il team austriaco aveva già inventato un materiale che sembrava riunire tutte le caratteristiche necessarie, ma alla fine, era risultato troppo fragile per essere utilizzato nella costruzione di navi spaziali. La lega, nata dall'unione di alluminio e magnesio con zinco e rame, era molto dura ma poco flessibile, quindi si frantumava con relativa facilità. Ora gli studiosi hanno scoperto che portando quella lega a una temperatura di oltre 200 gradi centigradi, la sua struttura si modifica e diventa da micrometrica a nanometrica, ovvero con granelli molto più piccoli. Questo fa sì che il materiale diventi molto più flessibile e resistente. E schermi e così le radiazioni 100 volte meglio della lega di alluminio 60-61, attualmente la più utilizzata nella costruzione di navicelle spaziali. Una volta dimostrata la possibilità di produrlo su larga scala, questo materiale potrebbe anche servire a costruire reattori nucleari modulari o strutture che ci permetteranno di colonizzare Marte o la Luna.

0: Słucham radia Moto for Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
3: Scopo della missione:
2: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del nuoto Tomb Raider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
4: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
5: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
6: Behind, dietro le storie della musica.

Los Angeles, California, 26 giugno 1975. Viene ufficializzato il divorzio tra due grandi star della musica e dello showbiz a stelle e strisce. Sonny Bono e Sherilyn Sarkisian LaPierre, più famosi come Sonny and Cher. Tra i due da tempo non scorre buon sangue e se almeno formalmente la loro relazione è rimasta in piedi sino ad ora, è soprattutto grazie al successo dello show televisivo The Sonny and Cher Comedy Hour, uno dei programmi di punta della CBS. Misto tra comicità, approfondimento musicale live, lo spettacolo in onda dal 71 fino al 1974 ha di fatto rivitalizzato la carriera musicale del duo. Quando aveva 27 anni ed era già un autore affermato, Sonny aveva conosciuto l'allora sedicenne Cher in un coffee shop di Los Angeles nel novembre del 1962 e si era innamorato di lei. Quasi subito i due avevano iniziato ad esibirsi con il nome d'arte di Caesar and Cleo, ovvero Cesare e Cleopatra. Nel 65, come Sonny e Cher, pubblicano l'album d'esordio che contiene numerosi successi come I Got You Babe e The Beat Goes On. Nel 1966 con Bang Bang fanno nuovamente centro. Nel 69 nasce la loro figlia Chastity Tisan, ma la loro stella sta per spegnersi offuscata dalla nuova ondata rock. Negli anni di produzione dello show televisivo, Cher inizia infatti a frequentare David Geffen, produttore e discografico emergente che vorrebbe curare i suoi interessi. Geffen scopre quanto Sonny, sorta di padre padrone, abbia monopolizzato la carriera oltre che la vita di Cher. Infatti il 95% dei proventi della loro attività finiscono quasi sempre nelle sue tasche, per non parlare poi delle decine di fanciulle che gli girano costantemente intorno. Insomma, il divorzio è l'unica soluzione possibile. Detto fatto, neanche quattro giorni dopo, il 30 giugno del 1975, Cher sposa la rockstar Greg Allman, da cui peraltro divorzierà di lì a poco, e inizia una carriera solista che la farà diventare una delle pop star più amate della storia. Sonny Bono invece si dedica alla politica con un discreto successo. Il 5 gennaio del 1998 però rimane vittima di un incidente sciistico e perde la vita. La sua morte è tuttora circondata dal mistero. Sonny aveva la bellezza di 62 anni.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian.

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin the Will.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin de Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schuur op Radio Motorvoorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica, ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia, e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutschpop moderno che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissimi e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

La differenza tra il viaggio in macchina o su una moto è come la differenza tra osservare il mondo come spettatore o far parte del mondo.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Cinque giorni di attesa a Puerto Cabello e poi via lungo quella striscia di asfalto deserto e sterrato che si srotola per oltre 45.000 chilometri dall'America del Nord fino a raggiungere il Sud America. La nascita ufficiale di questa lunga strada risale al 1923, quando con la quinta conferenza internazionale degli Stati americani fu dato il via alla sua costruzione. Da nord a sud del continente americano ci mostra tutta la sua diversità e percorrendola si ha il privilegio di incontrare popoli diversi, diverse culture, tradizioni, territori, condizioni climatiche. E per noi motociclisti anche diversi tipi di fondo stradale che non sempre agevolano la sua percorrenza. Il viaggio a cavallo della cordigliera delle Ande prosegue attraverso la Colombia fino a raggiungere l'Ecuador. Gli ultimi 100 chilometri prima della città di Quito volano via veloci e arriviamo in città prima di sera. Passeremo la notte ospiti nei dormitori della polizia locale. Approfittiamo dell'ultima luce del giorno per i controlli di routine e ci dedichiamo alla manutenzione delle moto.
4: Ci mettiamo qua col cavalletto, lo facciamo io e Mirko. Pennello con un po' di gasolio, abbiamo la catena, la facciamo asciugare un'oretta e poi mettiamo il grasso.
3: Una breve riunione prima della buonanotte appiana tutte quelle piccole incomprensioni che possono nascere durante un viaggio così lungo e complesso. Poi tutti a riposare. Domani sarà un giorno particolarmente intenso e pieno di emozioni che comincerà molto

0: presto con la visita della città e gli incontri istituzionali.
1: Sono Elisabetta e anch'io da Bardello, Varese, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con Moto for Peace o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
2: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronesse!
3: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Il 1980 fu un anno brutto per il rock, non solo per l'assurdo omicidio di John Lennon, avvenuto l'8 dicembre di fronte al satanico Dakota Building, location di Rosemary Baby. Uno dopo l'altro perdono la vita Nathaniel Buster Wilson, voce dei Fabulous Coasters, e Tommy Caldwell, bassista e fondatore dei Marshall Tucker Band, Darby Cash dei James e Ian Curtis dei Joy Division. Per finire il leggendario songwriter Tim Hardin. Ma sono le tragiche fini di altre due rockstar a perforare il cuore dei fan di hard ed heavy metal. Il 19 febbraio del 1980, sul sedile di una Renault 5 parcheggiata in una strada di Londra, viene trovato il corpo senza vita di Bon Scott, 33 anni, cantante degli AC/DC. Ehi, Satana, pago i miei debiti suonando in un gruppo rock, cantava sull'autostrada per l'inferno. Chi lo conosce non si stupisce che sia morto, giovane soprattutto. Si stupisce che sia vissuto tanto a lungo. Qualche mese più tardi, il 25 settembre 1980, nella casa di Jimmy Page a Clewer, in Inghilterra, l'assistente Benji Lefebvre va a svegliare il batterista John Bonham. L'ha soprannominato The Best, la bestia, per i comportamenti animaleschi e perennemente sopra le righe. Lo trova ancora a letto, ha un colorito però bluastro, non risponde, non ha polso, è morto a soli 32 anni. E se gli AC/DC sostituiscono Scott con Brian Johnson, raggiungendo l'Olimpo del rock, gli Zeppelin di fatto decidono di chiudere qui. Nessuno, nemmeno il figlio Jason, può sostituire il padre, e non può esistere una band chiamata Led Zeppelin senza John Bonham, cosa che poi verrà smentita negli anni a venire.
2: Hey, hey!

0: Sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 chilometri percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Tra Rat Bazar e Astana corrono solo 260 km di strada. Una strada quasi perfetta, che ci permetterà di raggiungere la capitale kazaka in poche ore. Il viaggio prosegue senza grandi difficoltà. Il gruppo è affiatato e i chilometri percorsi finora sono volati via. La missione è cominciata il 31 agosto 2014 e oggi, 21 settembre, dopo aver percorso 6.500 km, attraversando 6 paesi, siamo in Kazakistan, paese dell'Asia centrale ed ex Repubblica Sovietica. Ma a 150 km da Astana siamo costretti a fermarci per una sosta tecnica.
2: Siamo a metà strada fra Rat Bazar e Astana e il furgone blu è rimasto senza gasolio. Qui trovare gasolio non è che è un problema, non si trova. Fortunatamente abbiamo le taniche di riserva e ad Astana ci hanno assicurato che problemi non ce ne sono. Quindi abbiamo rabboccato i serbatoi, una motocicletta, 150 km ce la dovremo fare tranquillamente, almeno speriamo.
1: Effettuato il rifornimento, riprendiamo il viaggio. Le lussureggianti coltivazioni che abbiamo attraversato fino a oggi hanno ceduto il passo a lande desertiche che contraddistinguono la maggior parte del territorio. Davanti a noi una sconfinata pianura con qualche rilievo che non supera però i 400 metri di altezza. Veniamo deviati su un percorso sterrato a causa di una manutenzione straordinaria della strada principale. Durerà diversi chilometri, ma non avrà una particolare influenza negativa sui tempi di percorrenza della tappa. Il Kazakistan è un paese dove vivere non è facile. Le temperature scendono nei 6 mesi invernali fino a meno 35 gradi e si contrappongono a quelle dei 3 mesi estivi che raggiungono quasi i 40. Poi un breve autunno e le temperature tornano di nuovo a scendere. Ci guardiamo intorno e pensiamo a quanto possa essere difficile la vita nelle campagne lontane dai grandi centri abitati. 150 km li percorriamo in un'ora e mezza. Alla periferia di Astana incontriamo i colleghi della polizia locale che ci scortano fino al grande parcheggio dell'hotel dove alloggeremo. Pochi minuti e si raduna intorno a noi una piccola folla di curiosi.

0: Chiudere una tappa rispettando i tempi ha i suoi vantaggi. C'è la possibilità di riposare di più, più tempo per la manutenzione dei mezzi, importantissima per la nostra sicurezza e per la riuscita della missione, e la possibilità di visitare la città. Questa volta lo facciamo in sella alle nostre moto.
1: Sudamericano, ore, musica latina, ora, reglaio moto forbi, Sudamericano.
2: Es la hora de Sudamericano.
3: It's time for Sudamericano.
2: È tempo di Sudamericano.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
10: Antifascismo oggi, un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale. Censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione. E c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40 o forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La classifica di Radio Moto for Peace
2: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
6: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
7: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
8: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
9: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
10: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: E prima di ogni viaggio che succede?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
1: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano e ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni, e praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente, e grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo

0: quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check-up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
1: This is Radio Mutter for Peace, the radio without frontiers.

Sub Thumping, I Get No Down. Questo era il loro ritornello. Nati nel 1992 a Leeds, in Inghilterra, fin dall'inizio si distinsero per il loro forte impegno politico e sociale, ispirato a ideali anarchici, pacifisti e anticapitalisti. La loro musica ha attraversato diversi generi nel corso degli anni, passando dal punk anarchico degli esordi alle sonorità più pop, folk ed elettroniche successivamente. Il gruppo ha costituito la propria identità non solo attraverso la musica, ma anche tramite azioni dirette e campagne politiche, sostenendo cause come i diritti dei lavoratori, l'ambientalismo e la giustizia sociale. Nonostante una lunga carriera nell'ambiente underground, raggiunsero il successo internazionale nel 1997 con il brano appunto Thump Thumping, contenuto nell'album Thump Thumper. La canzone, con il suo celebre ritornello I Get No Down But I Get Up Again, è diventato un inno pop globale. Nonostante però il successo, i Chumbawamba rifiutarono di replicare il successo commerciale, tornarono a una musica più sperimentale e politica e non sono falliti, ma scelsero volontariamente di uscire dal mainstream. E visto che parliamo oggi di band scomparse, o One Hit Wonder come volete chiamarli, i Crash Test Dummies furono una band alternativa rock canadese formata a Winnipeg nel 1988 e guidati da una voce profonda, quella di Brad Roberts.

raggiunsero anche loro successo internazionale negli anni 90. L'album si intitolava God Shuffled It Fit. Era un album targato 1993 e che includeva la hit che stiamo ascoltando. Il loro stile mescolava rock alternativo, folk e testi ironici e riflessivi, ma anche per loro la sparizione fu quasi immediata. Lo stile troppo particolare per durare nelle radio fu uno dei motivi, e il grunge e il pop rock cambiarono direzione rapidamente. Rimasero quindi anche loro un simbolo strano degli anni 90. Poi loro, che sentite già in sottofondo, i Deep Blue Something. Sono un gruppo alternative rock, o almeno lo erano, americani, formati negli anni 90 in Denton, raggiunsero il successo internazionale nel 1995 con il singolo Breakfast at Tiffany, diventato poi una hit mondiale. Nonostante il grande impatto di quella canzone, la band però non riuscì a replicare pienamente il successo negli anni successivi, restando però un nome ricordato nella scena pop rock di quel periodo.

l'etichetta discografica, perse interesse rapidamente per loro. E questo fu veramente il classico caso da manuale di One Hit Wonder. Quasi tutte queste storie furono conditi dagli stessi ingredienti: una hit gigantesca e immediata, cambiamenti rapidissimi del mercato musicale degli anni 90, le tensioni interne, oppressioni discografiche e infine artisti che spesso trovarono nuove strade, produzioni, nicchie o indie. Questa era la storia di oggi, dei gruppi scomparsi, ma non certo nella nostra memoria.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Il nostro diario si arricchisce sempre di più di notizie e di dettagli che gli stessi partecipanti ai raid internazionali di Moto for Peace ci inviano qui o via email o via fax oppure chiamandoci. Insomma, esistono diversi modi e lo sentirete anche nei jingles di Radio Moto for Peace. Allora, ritornando ai diari di bordo, ce n'è uno che ci giunge da Felice Cipriani, che lui ha partecipato tra l'altro ad una missione che l'ha colpito molto ed è stata sudamericando, che poi ha avuto luogo nel 2007. Ci racconta un episodio che si è verificato tra il 10 e l'11 novembre del 2007. Dice e ci scrive: siamo a Cali, in Colombia. Inizia a fare buio quando entriamo in città. Percorriamo un bel tratto di strada prima di arrivare alla caserma che ci ospiterà per la notte. Mentre scarichiamo i bagagli, veniamo informati dal comandante locale che per il giorno seguente è previsto con molta probabilità un blocco della carretera panamericana da parte degli indios. L'iniziativa verrebbe promossa in segno di protesta verso il governo che non ha mantenuto fede a degli impegni presi. Ci riferiscono che questi blocchi possono durare anche 15 giorni. Considerato che non ci sono strade alternative alla carretera panamericana, stare fermi anche solo una settimana significherebbe per noi annullare la missione o tagliare del programma dal programma la famosa Patagonia e la Terra del Fuoco. Mentre ragioniamo sul da farsi, scopriamo anche che il bar della caserma è praticamente sprovvisto di qualsiasi genere alimentare. L'unica decisione che ci resta da prendere è quella di partire alle 4:30 del mattino per arrivare nel luogo della protesta che dista circa 100 km prima delle 7, ovvero quando potrebbe avere inizio la manifestazione. Quindi ci corichiamo verso le 23 e cercheremo tutti di prendere sonno in una di quelle tipiche brande militari a castello. Nello stomaco però solo qualche fetta biscottata, cracker ed acqua e naturalmente il pensiero di doverci alzare alle 4 per scongiurare il pericolo. E così passa la notte. E l'11 di novembre, alle 4:30 del mattino, praticamente come da programma, tutti pronti per partire. Certo, tutti anche con una certa apprensione, ma al momento di accendere i motori delle nostre moto, veniamo stoppati dalla scorta. Una loro autovettura ha una gomma bucata e quindi la devono riparare. La sosta anche lì non la dimenticheremo facilmente. Verso le 5:30 partiamo ed è appena l'alba. Inutile dire che fuori dalla città iniziamo a correre, superando in qualche occasione addirittura la moto della scorta. Abbiamo una grande preoccupazione. Pensate, mesi di lavoro, risorse economiche, coinvolgimento di sponsor rischiano di essere compromessi. Alle 6:45 superiamo nei pressi di Piendame, la località in cui ci potrebbe essere le manifestazioni di protesta, e un tratto di strada incassata tra due rilievi, un luogo ideale per fare un blocco stradale. Sono il primo a passare alla guida del Subaru ed avverto via radio che il pericolo è scongiurato, avendo osservato un piccolo gruppo di manifestanti, non più di 10 persone, ancora in fase di preparazione. Pensate che una grande manifestazione ci sarà circa un anno dopo, il 12 ottobre del 2008, in concomitanza con la ricorrenza della scoperta dell'America. Gli indigeni hanno bloccato la carretera con un corteo di ben 30.000 persone. Per noi sarebbe stata la fine se ciò si fosse verificato adesso. E così tiriamo un gran sospiro di sollievo, pensando anche alla gigantesca e ricca colazione che ci aspetta, visto che siamo quasi a digiuno da 18 ore.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne in retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
6: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Perché nello sport si premiano i vincitori con le coppe? L'origine delle coppe come premi nelle competizioni sportive risale all'antica Grecia, dove venivano usate in banchetti rituali per celebrare l'amicizia tra i partecipanti. Nel XVIII secolo questa tradizione fu ripresa dalla Chiesa metodista britannica, tuttavia è solo nel Regno Unito, nel secolo successivo, che le coppe divennero parte delle celebrazioni sportive. Oltre a essere utilizzate per contenere premi in denaro per i vincitori, le coppe divennero simboli ambiti, condivisi e quasi venerati dagli atleti. Un esempio è la Coppa delle 100 Guinee, assegnata dal 1851 ai vincitori America's Cup, una prestigiosa competizione velica ancora oggi molto ambita.
4: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Unreleased broadcasts. Voices from the past, mythical radio stations that no longer exist. A concentrate of exclusivity, with radio long ago, every evening and every night, on Radio Moto for Peace.
0: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
15: Radio Luxembourg with

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: Ben ritrovati in questa nuova edizione del 3 maggio 2018 di Anonimi della Fede. Oggi giornata importante perché il team di Moto4Peace con una tappa di 597 km raggiungerà la località angolana di Ongiva, che dove tra l'altro arriverà anche Veronica Marcos, che abbiamo già ascoltato qui in questa trasmissione, proveniente dalla Spagna, anche lei con un viaggio direi tosto, iniziato ieri con il volo Barcellona-Parigi, quindi poi ha preso il volo da Parigi per Luanda e da Luanda a Odigiva. E torniamo in Africa, dove finalmente Dino ci racconta qualcosa. Siamo riusciti infatti ad ottenere un buon collegamento e quindi abbiamo realizzato l'intervista a Nyangana. Sono stati ospitati dall'ospedale al quale viene devoluto uno dei contributi, una donazione come azione umanitaria di Moto4Peace. Ma sentiamo Dino. Ciao Dino.
3: Ciao Richard, forse abbiamo un po' di linea dopo tanti giorni. Stiamo a Nyangana, dove c'è l'ospedale che abbiamo fatto una donazione. E siamo stati accolti, abbiamo preso delle stanze qui proprio all'interno della struttura e domani faremo una visita. È un centro veramente molto molto bello, ben tenuto, e serve una popolazione incredibile. Considera che da quando siamo partiti questa mattina da Grootfontein fino a qui, che sono 350 km, abbiamo incontrato a metà strada soltanto un'altra clinica lungo la via, ed era strapiena di gente lì che era in coda, in fila. Questo posto rimane ancora più fuori mano, più sperduto, diciamo, dalla direttiva principale, e qua si vede che sono proprio delle zone rurali, perché anche la strada cambia, sono malmesse, e quindi una struttura di questa portata è davvero molto molto utile. Comunque il viaggio sta andando sempre sempre bene, abbiamo ripreso il ritardo maturato in seguito a quel disguido avuto a Città del Capo, e niente, speriamo di poterci sentire. Ok, un abbraccio.
2: No, quale ciao. Aspetta, ho altre domande da farti, per carità, non mi sfuggire. Senti, l'altro giorno eravamo tutti un po' preoccupati per via delle strade che stavate percorrendo, e soprattutto perché avevamo sentito notizie circa la caduta di qualcuno, eccetera eccetera. Ci vuoi illuminare e soprattutto tranquillizzare?
3: Allora, per quanto riguarda le strade, che ti devo dire? Che abbiamo fatto dei sterratoni incredibili in Namibia, ma lo si sapeva benissimo. E quello che ti tengo a precisare è che lo sterratone dipende anche dal tempo che ha fatto. Solitamente è un buono sterrato, noi l'abbiamo trovato un po' sabbioso. Considera che abbiamo fatto un tratto di strada come da Roma a Milano, completamente fra sabbia, sassi, e saremmo fortunati, diciamo, questa terra battuta che ti consente di guidare sia in sicurezza che anche, diciamo, a un po' di velocità un po' più elevata. Ed è per questo motivo che un paio di noi sono caduti. È caduto Bert, campione della guida, quindi se cade lui, voglio dire, e poi è caduto Alessio, però insomma sono cadute che non hanno avuto delle gravi conseguenze, gravi. Bert ha avuto una contusione un po' importante, però riesce comunque a guidare, gli abbiamo fatto un bandaggio e piano piano, diciamo, si sta rimettendo in forma. Quelli che invece hanno patito sono i furgoni, perché ci si è smontato il paraurti, la calandra stava cadendo, sono scoppiate le sospensioni a uno dei due daily, quindi abbiamo avuto, diciamo, problematiche. Ma ripeto, se fai uno sterrato fra Toulon-Doulé, sabbia e sassi da Roma a Milano, è chiaro che è un problema.
2: Bene, speriamo che le strade siano migliori in futuro, ma prima di augurarti un buon proseguimento, l'ultima domanda: a quando il congiungimento con il gruppo dello IED?
3: Allora Richard, a dire il vero, con i ragazzi dello IED ci siamo già incontrati 2 giorni fa, perché ripeto, Nonostante il tempo perso a Città del Capo, siamo riusciti a recuperare alla grande e i ragazzi dello IED, nonostante che stanno su tre jeep, però viaggiano un po' più lentini perché loro documentano in maniera accurata e quindi li abbiamo anche sorpassati. Se per questo è da due giorni che viaggiamo insieme, ci siamo incontrati poco fa e domani faremo il primo documento ufficiale di questa missione insieme.
2: Ah, ecco, vedi, impariamo sempre qualcosa con queste interviste. Buon proseguimento allora ed in bocca al lupo, ma questa edizione di Anonimi della Fede non finisce qui. Ascoltiamo infatti adesso Marco Veronese. Allora Marco, ciao e ben ritrovato. Dunque, a parte questi sterratoni difficili, ci sono anche paesaggi mozzafiato e tramonti animali. Dai, raccontaci qualcosa.
4: Ciao Richard. Sì, ieri abbiamo ultimato gli ultimi chilometri di sterrato, in tutto circa 500. Uno sterrato insidioso, ovvero sembrerebbe battuto, classico sterrato battuto, però purtroppo se tu esci dalle corsie fatte dai pneumatici dei camion, delle macchine, entri in un sabbione che se non stai attento ti si chiude l'anteriore e vai per terra. Infatti purtroppo abbiamo avuto due cadute, per fortuna senza conseguenze. Bert ha riportato una distorsione alla caviglia, ma oggi sta già meglio, e Alessio invece è caduto per fortuna sulla sabbia morbida, per cui non ha avuto nessuna conseguenza, né lui e quasi neanche la moto, proprio due cose irrisorie. Sì, lì praticamente in questa situazione, quando esci da quei canali che tu ben conosci, deve entrare ad una velocità tale praticamente che con il pneumatico anteriore devi galleggiare, stando in piedi sulle pedane e spostando il peso verso il retrotreno. Così praticamente a velocità sostenuta riesci a manovrare la moto senza grossi problemi.
2: Senti, e il paesaggio?
4: Il paesaggio è incredibile. È incredibile perché ti godi di quelle albe, di quei tramonti che sono la fine del mondo. E corri con la tua moto costeggiando questi deserti stepposi piuttosto che sabbiosi, vedendo zebre, gazzelle, scimmie, di tutto e di più. Guarda, è una cosa strepitosa, bellissima. Bellissima, come al solito ti riempi gli occhi e la mente. Sono cose stupende, sono i paesaggi veramente che non ho mai visto in vita mia.
2: Bene, grazie anche a te Marco ed in bocca al lupo a tutti quanti voi. Termina così questa lunga edizione speciale Anonimi della Fede. Da Richard è tutto, alla prossima.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

Oggi la puntata la vorrei dedicare ad un artista eclettico e incredibile, Richie Evans. Nato il 21 gennaio del 1941 nel quartiere di Brooklyn a New York, Evans inizia come poeta prima di dedicarsi alla musica. Frequentava i caffè del Greenwich Village, dove si esibivano molti artisti della scena folk emergente, tra cui Bob Dylan, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Nina Simone, o poeti come Jack Kerouac e Allen Ginsberg, pionieri della Beat Generation. Il suo stile era influenzato dal blues, dal gospel, dal soul, oltre che dal folk tradizionale. A differenza di molti colleghi, sviluppò una tecnica chitarristica molto personale, usando accordature particolari e accompagnamento fortemente percussivo. Il momento che lo rese celebre in tutto il mondo arrivò nel 1969 durante il Festival di Woodstock. Fu chiamato infatti ad aprire il festival a causa dei ritardi di altri artisti e continuò a suonare molto più a lungo del previsto. Quando rimase senza repertorio, improvvisò una versione ispirata dallo spiritual Motherless Child, trasformandola nel brano Freedom che tutti conosciamo.

0: Quell'esibizione, caratterizzata da un'enorme energia emotiva, è considerata ancora oggi uno dei momenti simbolo di Woodstock e della cultura hippie. Agli inizi degli anni Ottanta, intanto in Italia, Pino Daniele, che era già considerato un innovatore grazie alla sua fusione di blues, jazz, rock e tradizione napoletana, sorprese l'interesse che ebbe per la musica afroamericana e lo portò a entrare in contatto con numerosi musicisti statunitensi. Nell'83 infatti nacque l'incontro con Richie Evans.
1: Ci siamo incontrati così musicalmente e lui è venuto in Italia, ha fatto una serie di concerti e ha sentito delle cassettine, delle cose, ha detto questo c'ha qualche cosa di strano, sente che era il napoletano, no? Allora niente, ci siamo rintracciati, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di collaborare. Sono due realtà che poi si sposano in un modo di essere che è molto simile, che è quello di fare musica, che è quello di sentire la musica come mezzo di comunicazione, di sentire musica come arte, come un fatto ben preciso che nasce in un paese, ecco, quindi che però può diventare un linguaggio universale.
0: Daniele rimase colpito dalla forza espressiva della sua voce e dal suo modo di fondere folk, soul e spiritualità. I due insomma scoprirono subito di condividere una stessa concezione della musica libera dai confini geografici e soprattutto quelli culturali, capace di unire tradizioni diverse attraverso il blues e il ritmo. Da questa intesa nacque l'album Common Ground, prodotto proprio da Pino Daniele. Il titolo Common Ground, ovvero sia terreno comune, sintetizza quindi perfettamente l'idea del progetto: trovare un linguaggio condiviso tra la cultura musicale napoletana e quella afroamericana. Pino non si limitò alla produzione, ma partecipò anche alla scrittura di diversi brani e agli arrangiamenti. Il brano che meglio rappresenta questa collaborazione è la canzone Gay Cavalier, un duetto tra Pino Daniele e Richie Evans. Evans che canta con il suo classico timbro caldo e profondo, tipico della tradizione soul e folk. Pino Daniele interviene in lingua napoletana, creando un dialogo musicale tra due mondi apparentemente lontani. Il ritornello alterna le loro voci, dimostrando come il blues possa diventare un linguaggio universale. Ebbene, questa collaborazione anticipò di molti anni quello che oggi viene definito world music. Pino Daniele aveva già dimostrato di voler superare i confini della canzone italiana, ma con Richie Evans riuscì a creare un ponte autentico tra Napoli e gli Stati Uniti. Per Daniele il dialetto napoletano aveva la stessa forza espressiva del blues americano. Entrambi raccontavano le difficoltà della vita, la malinconia e la speranza di riscatto. Non a caso definiva il suo stile un miscuglio di tradizione napoletana, blues e influenze mediterranee, una cifra artistica che lo avrebbe accompagnato per tutta la sua carriera. In questo senso quindi l'incontro con Richie Evans non fu semplicemente collaborazione discografica, ma l'incontro tra due artisti convinti che la musica potesse superare ogni barriera linguistica e culturale, trovando proprio in quel common ground il suo terreno comune.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
2: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Volare nei cieli del Perù ha comunque il suo fascino e dall'alto si può godere di una vista diversa da quella del nostro paese. Si alza il vento e il tempo stringe. Rientriamo alla base, accolti da un gran numero di bambini incuriositi. Il resto del gruppo non perde tempo e si prepara a riprendere la marcia verso Lima, consapevole che i prossimi chilometri non saranno facili. Il deserto de Sechura occupa una striscia di terra lungo la costa nord del Perù. Si estende per circa 150 km verso sud e ha una larghezza di circa 100 km. A differenza della maggior parte delle aree desertiche, non subisce una forte escursione termica, anche se a causa delle fredde acque costiere e delle condizioni atmosferiche subtropicali, è una delle zone più aride del mondo. I brevi corsi d'acqua che lo attraversano hanno per millenni sostenuto gli insediamenti umani. Ancora oggi si possono trovare alcune zone dove viene praticata l'agricoltura. Maciniamo chilometri su chilometri senza sosta. La Panamericana segue la costa passando nel deserto e tagliando a metà piccole colline di roccia sedimentata. Lo scenario ha un fascino particolare e i colori caldi di queste zone regalano riflessi di luce gialla tipica delle zone desertiche. Cerchiamo di recuperare tempo, affrontando una scorciatoia nel deserto con fondo stradale sterrato. Forse non è stata proprio la scelta giusta. Alcune zone della pista sono sabbiose e rimaniamo impantanati. La sosta è obbligata. A spinta riusciamo a riportare le moto nella zona battuta dello sterrato e subito in sella riprendiamo il viaggio.
3: Ciao, sono Andrea Rufignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 60 km orari, sanzione da 527 a 2.108 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne in retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
3: Behind! Dietro le storie della musica.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: New York, 31 luglio 1972. La band, che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a notare quel gruppo di ragazzi, a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Catt, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Catt, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con quattro dischi che raccolgono il meglio delle sette serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 624, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lamb, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 624, appunto.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitacora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Trovarsi in Kazakistan e non poter contare su di un collegamento wifi è normale e comprensibile, motivo per il quale lo speciale diario di bordo del 20 settembre è saltato. Comunque, se adesso ci ascoltate, segno che ad Astana il segnale wifi lo abbiamo trovato. Anche il wifi, per esempio, è uno dei tanti motivi che, tra virgolette, stressano il viaggiatore che si reca lontano. Comunicare con la propria famiglia e i propri amici è importante, è un aiuto psicologico non indifferente, specie quando sei in un paese lontano e totalmente diverso dal tuo. Quante volte parenti ed amici ci hanno chiesto: ma come fate a viaggiare per delle ore in moto, con quel caldo, con quel freddo, con la pioggia, con la neve? In realtà lo stress da viaggio non è solo ridimensionato a guidare la propria moto in particolari condizioni meteo o stradali, ma anche a tanti altri fattori, ad esempio le ore di attesa alle frontiere. Ma può essere motivo di stress anche l'attesa nella hall dell'albergo, che richiede tempo per sistemare 16 persone di cui 5 donne. E ancora, lo stress del dover cambiare albergo ogni sera, e quindi stanze, servizi e logistica. Non sempre possiamo utilizzare la nostra cucina da campo e preparare un bel piatto di spaghetti aglio e olio o al pomodoro. Ci sono le lunghe file ai distributori di benzina e far capire ad un russo, ad un kazako, che per motivi di praticità preferiamo fare benzina tutti da una pompa, credetemi, è un'impresa. Poi c'è lo stress del disfare valigie e borse e di rifarle la mattina seguente senza dimenticare nulla, tipo multipresa, prolunga, caricatore, radio e cellulare, trusse e panni che hai lasciato ad asciugare da qualche parte nella stanza, e quindi ricaricare i furgoni Iveco e le valigie MyTech sulle moto. Poi c'è qualche soggetto che è stressato ancora più degli altri perché ha delle mansioni da fare, sono costretti, come dire, a lavorare a prescindere che la tappa sia stata lunga o lunghissima o cortissima. È come Dino che deve scrivere il diario di bordo, Santina che deve occuparsi delle relazioni con le autorità e che vi sta parlando adesso che oltre alla radio si occupa dei social network e dei media. Ma nel gruppo si danno da fare un po' tutti. Per esempio la fotografa Martina, ormai la nomea di ottima cuoca. Marco ripete lezioni di romanaccio con gli insegnanti Francesco ed Andrea. Olga è addetta al rifornimento delle moto nelle aree di servizio durante il viaggio. Veronica si occupa, beh, diciamo di un po' di tutto, mentre Celestino la sta a guardare o si prepara la pipa. Ma torniamo allo stress da viaggio e chiediamo quale sia l'elemento scatenante dello stress in un viaggio come quello che stiamo facendo. Andrea.
4: Quando dietro Daniele. No, scherzo. Quello che mi stressa di più è, diciamo, il passaggio quando arriviamo, portare le valigie, salire su un albergo, però poi tutto viene dimenticato quando cominciamo a viaggiare.
3: Francesco.
5: Quando la mattina vado scendo giù a fare colazione e invece trovo un bel cornetto, un cappuccino, trovo dei viewster esagerati con love sodi e quant'altro. Questo è fonte di stress.
3: Celestino.
6: Tanti fermata per fare caffè.
3: Olga.
7: Per ora nel viaggio... portare su le valigie. Portare su le valigie per le scale.
3: Veronica.
8: Mettere il benzina. Mettere per fare benzina. Capire alla gente che vogliamo fare in una sola
9: fermata.
8: Fermata tutti quanti.
3: Dino.
4: Allora, la cosa più stressante sono i rifornimenti, specialmente quando non ci si capisce bene sulla quantità di litri, la valuta locale, eccetera, eccetera, e si perde anche un'ora per ogni rifornimento.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo. Un saluto agli ascoltatori di radio Moto for Peace.

0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
1: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise. Nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia. Associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui, su Radio Moto for Peace.
6: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
7: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
8: Uno di questi è il cyberbullismo.
7: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
8: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
7: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
8: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Questa è la One People Compilation, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
10: Pronto?
9: Sì, chi parla?
10: Senta, io cercavo Richard Shaw.
9: Lei cercava Richard Shaw?
10: Sì.
9: Anche lei cerca Richard Shaw? Ma come si chiama lei, scusi?
10: Io mi chiamo Stefano.
9: Chiami dopo le due che è qui.
10: Ok, la va ringrazio.
9: Prego.
11: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young, per protesta, però gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. Ho respirato subito un clima ostile, ricorda, c'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera. Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta, le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano, lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. Non mi va più di fare questo pezzo, dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a White esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival, dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare: lasciatelo parlare, lasciatelo parlare! Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. Ci vediamo dopo, Joe, gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. Lasciatemi cantare. E inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia e Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. Sono stata a una cerimonia indiana, dice, singhiozzando, rivolta al pubblico. C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita, come me, la mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito? A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 13 aprile 2016, mancano 27 giorni alla fine della missione umanitaria in corso e noi ogni giorno vi raccontiamo qui ad America Live tutte le avventure, le problematiche o le emozioni di questo grande viaggio. Ormai il team si trova in territorio statunitense, per l'esattezza a San Antonio, e percorrerà 320 km circa per raggiungere la famosissima Houston. 2.240.000 abitanti più o meno, capoluogo della contea di Harris, nello stato del Texas, è la quarta città dell'Unione per popolazione e costituisce anche una delle due maggiori aree economiche dello stato texano. Una curiosità sugli abitanti di questa città: nel 2004 è stata incoronata, pensate, come la città più obesa d'America, considerato che il 25% dei suoi abitanti fosse obeso, circa una persona su quattro, è tantissimo, eh? Altra curiosità: la città texana vanta una tra le più folte comunità vietnamite negli Stati Uniti. Houston è famosa nel mondo per la sua industria energetica, in particolare petrolifera e aeronautica, chiaramente, nonché per il suo porto, uno dei più affollati degli Stati Uniti e il secondo nel mondo per traffico straniero. Houston è soprannominata Space City, infatti qui è la sede della NASA e proprio Houston fu la prima parola pronunciata dall'astronauta Neil Armstrong appena il LEM si fu posato sulla superficie lunare. Un altro soprannome: Bayou City, per la fitta rete di piccoli corsi d'acqua, i bayou che l'attraversano. Adesso invece ci colleghiamo con Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri e per la prima volta in viaggio con Moto for Peace. Ciao Gianfranco, parlaci della tua esperienza. No, mi sa che c'è un errore perché questa è la NASA, dobbiamo collegarci con Gianfranco.
1: Buongiorno a Moto for Peace e a tutti gli amici. Sono Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri da San Luis Potosí, Messico. Volevo dirvi che l'esperienza di missione 2016 sta andando avanti, il nostro gruppo è molto compatto, le difficoltà sono tante ogni giorno da affrontare, ma riusciamo a risolverle sempre con tanta buona volontà e tanta capacità e tanto impegno da parte di tutti i partecipanti. Personalmente ho avuto diversi problemi alla mia Honda Africa Twin, prima con il connettore del regolatore di tensione, dopo con la batteria e per ultimo il problema relativo alla pompa della benzina. È una moto di circa 20 anni, sono problemi già conosciuti. E ieri si è comportata bene dopo aver fatto questo cambio della pompa e speriamo di poter arrivare a destinazione senza ulteriori problemi. Ciao a tutti.
0: E beh, 20 anni per una moto sono tantini, iniziano a essere davvero tantini. Certo è che se avessi avuto la nuova Africa Twin non avresti accusato alcun problema. Dai, magari nel prossimo tour.
2: La radio senza frontiere. Moto for Peace.
3: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
5: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Vi è mai capitato di guidare tranquilli, guardare nello specchietto e pensare: ma cos'è quel veicolo alieno? Se vi è successo, ci sono ottime probabilità che abbiate appena incrociato una Can-Am. Sì, e parliamo di quei mezzi a tre ruote, ma posizionate al contrario rispetto ai classici trike, con due ruote imponenti davanti e una sola motrice dietro. In America e in Canada sono un cult assoluto, ma qui in Italia sono ancora dei semi sconosciuti, veri e propri oggetti misteriosi della strada. Chi ne guida uno lo sa fin troppo bene. Muoversi su modelli come il cattivissimo Riker o il futuristico Spider significa una cosa sola: calamitare gli sguardi di tutti. Ai semafori scatta puntuale il collo a tortora dei passanti, la gente si ferma e i più coraggiosi si avvicinano per fare la classica domanda: ma è una moto o è una macchina? La risposta è una via di mezzo tutta da guidare. Hanno la stabilità e la sicurezza di un'auto grazie ai sistemi elettronici avanzatissimi per il controllo della trazione, ma regalano l'adrenalina, il vento in faccia e la libertà di una moto. E la cosa incredibile è che per guidarli basta la normale patente B dell'auto. Insomma, se amate passare inosservati, il Can-Am non fa decisamente per voi. Ma se vi piace l'idea di guidare qualcosa di unico, preparatevi a firmare autografi al prossimo stop. E voi, ne avete mai visto uno dal vivo?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Ricordo le tue ultime parole. Aspetto che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.
1: Souvenir, souvenir, accendo la luce di casa.
0: Che il presidente

0: Irina, è la tua giornata fortunata. Sai cos'è un toy boy?
1: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Maxi Mega Mix, yeah. Maxi Mega Mix, yeah.
1: Maxi Mega Mix, yeah. Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
14: Radio Tanto Tempo Fa.
13: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
15: Bon après-midi, merci pour nous avoir choisi. Il y a Richard Chu et sur la route comme partout, Richard Chu, il est toujours avec vous. Là maintenant, avec un succès de l'hiver 1998. Infatti, era l'inverno 1998 e si ascoltava e si apprezzava.
16: Qual è quella cosa che praticamente vi sconvolge nella vita?
15: È l'amore. Sì, si tratta dell'amore.
16: E ricordiamolo pure perché è importante. Network Studio 5 è la web radio ufficiale di IRC Italy.
15: State ascoltando Cocktail Magazine su Tio Channel. In studio, Lucia Giusa e Richard. Ci risentiamo tra poco.
16: Ben ritrovati, grandi successi come sempre su Radio Canale 100, 24 ore su 24.
17: DJ Shu Oldies, spezzoni e tranche di trasmissioni radiofoniche del passato di Richard Shu, solo su Radio Shu Italic Network.
18: Richard Shu.

che invidia, ragazzi. Leggo qui, ciao, sono Adriana, mi trovo nella mia casa di campagna nelle parti di Firenze e a bordo della mia piscina ti sto ascoltando, mi faresti sentire una canzone di Rotta su Cuba. Ti invidio moltissimo, guarda, veramente, ma proprio tanto, non puoi immaginare quanto.

0: Retail Magazine.
1: Ogni weekend su Radio Messina 1 Special. Radio Messina
2: 1 Special. Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo. E Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Ma nella prima mezz'ora è anche musica del passato.
2: A Cocktail Magazine, i successi del XX secolo.
1: Non mancheranno le novità internazionali e nazionali. E se desideri comunicare con me,
2: invia i tuoi SMS al numero 328 0038 101.
1: Ti aspetto qui su Messina 1 Special tutte le domeniche dalle 9:30 in poi. Salut, Paris Charchu. Queste sono solo le più belle. Solo le più belle.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa?
1: The best songs on the radio.
0: Canzoni, voci e jingles del passato in esclusiva qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere ed in questo caso senza tempo. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Oggi ad America Live vi parliamo della popolazione panamense, sì, della gente di Panama che raggiungono comunque i 3.700.000 abitanti. La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma a causa della presenza di immigrati ci sono minoranze significative di inglese, italiano, cinese, arabo e altre. Nelle 5 regioni indigene invece del paese, la lingua parlata sono le lingue native e afro-caraibiche. Il 75% sono cattolici, il 14,5% protestanti, altri 5,3%. Per quanto riguarda invece lo sviluppo umano, i panamensi occupano il 58esimo posto al mondo. La composizione etnica del paese è piuttosto variegata, includendo i meticci, che sono al 58,1% e quindi l'elemento dominante, poi i neri e i mulatti al 14%, bianchi 8,6% e asiatici 5,5. Il tasso di disoccupazione all'8,8% di Panama è il secondo più alto dell'America centrale dopo quello di Belize. La maggior parte della disoccupazione è dovuta ad indios che vivono nelle riserve. Vive in povertà il 27% della popolazione. Nonostante un certo miglioramento della situazione economica, il tasso di inflazione resta molto elevato e più di metà della popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà. Panama offre oggi uno spaccato culturale in cui sono presenti elementi dalla provenienza più eterogenea. Convivono infatti tradizioni indie, caraibiche, spagnole e legate a flussi più recenti centroeuropee, asiatiche, oltre a quelle di provenienza statunitense. La base dell'alimentazione panamense è costituita da riso, mais, pesce, frutta tropicale e pollo. Le pietanze principali sono infatti il sancocho, pollo speziato con verdure, e il ropavella, spezzatino di carne di manzo e riso. La bevanda nazionale invece è il seco, una sorta di liquore a base di canna da zucchero. Tra le bevande non alcoliche diffusi sono i chicas, succhi di frutta fresca serviti con aggiunta di latte e zucchero, e il kikeme, una mistura di latte, mais e vaniglia. A Panama si coltivano naturalmente le banane, in particolar modo diffuse attorno al lago di Gatun. Ma concentriamoci ancora sulla popolazione ed ascoltiamo la testimonianza diretta di Marco Veronese. Ciao Marco, allora cosa ne pensi dei panamensi?
4: Ciao Richard, ma guarda, io sostanzialmente ho avuto una buona impressione qui riguardo la popolazione di Panama City. Noi siamo qui da qualche giorno, per cui non è che abbiamo fatto chissà quanta amicizia e quanta esperienza, però ho potuto notare che sono persone che quando le incroci per strada ti salutano, sono cordiali, hanno sempre il sorriso sulle labbra. Sono l'unica cosa che per i miei gusti sono un attimino un po' troppo easy, nel senso che prendono la vita molto molto con calma. Ti faccio un esempio: ieri sono andato a fare un po' di acquisti ad un supermercato qui vicino, sono andato a comprare un po' di frutta, che tra parentesi qua c'è una frutta che è strepitosa, come mi dicevi tu, come ci hai consigliato tu prima di partire. Veramente qua bisogna farsi la scorpacciata della frutta, perché è veramente buona. E niente a che vedere di quella che abbiamo noi di importazione. Comunque niente, ero lì alla cassa, io avevo tre persone davanti, e ti dico solo che per far passare queste tre persone ci sarà voluto almeno mezz'ora. Ecco, a parte questo, che vabbè, basta prenderci l'abitudine, siamo noi forse che sbagliamo dove viviamo, che viviamo con l'orologio in mano e per i vari impegni di lavoro e quant'altro, però ecco, superato questo scoglio, mi sono trovato bene. Ripeto, persone squisite.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sì, lo so, non è molto comoda, anzi, è scomodissima. A molti è antipatica. Non nascondo che anch'io nutro un pizzico di invidia, ma soprattutto di arroganza nelle sue movenze. Ma sta di fatto che Yoko Ono ha avuto un'importanza molto alta nella vita non solo di John Lennon, ma in tutto quel mondo che orbitava intorno ai Beatles. Nata il 18 febbraio del 1933 in Giappone da una famiglia facoltosa che l'ha mandata negli Stati Uniti a studiare filosofia, Yoko Ono emerge negli anni 60 negli ambienti dell'avanguardia newyorkese per i film e gli happening da lei curati. Era già sposata con un figlio, Kyoko, quando incontrò John Lennon a una sua mostra a New York. Ottenuto entrambi il divorzio, si risposarono a Gibilterra il 20 marzo del 69. Più tardi John Lennon cambiò addirittura il suo secondo nome da Winston in Ono. Lo accompagna praticamente ovunque e partecipa alle incisioni dei Beatles in sala di registrazione, compare nei loro film come Lady B, diventando uno dei punti di attrito proprio fra John Lennon e i suoi compagni. John e Yoko si proiettarono perfettamente nel ruolo della coppia stravagante, cambiando insieme pettinatura, modo di vestire. Si facevano addirittura fotografare sempre insieme e qualsiasi loro azione veniva pubblicizzata, come sedersi nelle valigie o stare una settimana a letto ad Amsterdam per la pace nel mondo, spedendo rose rosse a importanti personaggi della politica. Yoko ha anche cantato fin quando è esistita con la Plastic Ono Band, portando un contributo vocale estremamente personale che qualcuno ha voluto definire come una sequela di versi. Mi associo a questa idea.

Nel 1970 ha pubblicato Grapefruit, un libro di poesie epigrammatiche, e nel 1972 sono stati ultimati due dei suoi film, Apotheosis e Fly, presentato nella sezione sperimentale del Festival di Cannes. Ha fatto anche una serie di dischi sperimentali proprio con John Lennon quando ancora i Beatles erano insieme, e al loro scioglimento ha collaborato con John, in particolare in Sometime in New York City, facendo anche diversi suoi album, benché pare che ora il ciclo si sia chiuso. John ha dichiarato che Don't Worry Kyoto, Mommy's Only e Looking for Hands in the Show è stato il miglior disco rock and roll mai fatto. Beh, detto però da colui che la venerava, non mi aspettavo un'idea diversa.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: 2016 logbook.
4: Ben ritrovati ad America Live, ancora news sulla missione umanitaria 2016 di Moto for Peace che pian piano volge al termine. Tra 10 giorni tutto il team rimetterà piede in Italia dopo 2 mesi di missione nel centro e Nord America. Ieri hanno lasciato la bellissima Toronto ed hanno raggiunto la capitale del Canada, Ottawa, che per popolazione è la 4ª città nazionale dopo Toronto, Montreal e Calgary, se si esclude la popolazione della grande Vancouver, ed è anche 4ª come area metropolitana. Ma ascoltiamo questo, in questo collegamento che poi si è interrotto, con Bernardo, quindi con Dino, e di seguito invece avremo Marco. Pronto? Ciao Dino. Allora, dopo gli USA e Detroit, com'è il Canada?
5: Buongiorno Richard. Eh sì, allora siamo qui in Canada, siamo arrivati da Detroit e abbiamo trovato un ambiente accogliente, familiare. Siamo arrivati a Toronto, che c'è stata una grande festa perché le rappresentanze sia diplomatiche che di polizia avevano preparato a lungo
4: il ricevimento, sì, che abbiamo visto tramite le foto e che è stato bellissimo. Ma presto torneremo a collegarci con Dino, come vi dicevo abbiamo avuto una difficoltà in questo collegamento, intanto ne approfittiamo perché abbiamo Marco in linea. Allora, i mezzi dal grande caldo del Centro America al freddo del Nord America, come vanno adesso?
6: Sì Richard, effettivamente dopo Città del Messico, dopo la riparazione che abbiamo eseguito lì sul posto, i mezzi sono comportati benissimo. Diciamo la moto di Norbert, che prima causava quei fastidiosi problemi di erogazione e di spegnimenti improvvisi, diciamo da quando siamo partiti da là questo problema non si è più verificato, per cui diciamo che incrociando le dita, a parte che adesso mancano più o meno 1 miliardo di chilometri all'arrivo, i mezzi sono comportati bene e presumo che non ci siano più inconvenienti.
4: Senti, e tu con la guida del furgone come stai vivendo questa missione?
6: Sì, guidare il furgone ovviamente, come tu ben sai, è tutt'altra cosa che la moto. Si vive il viaggio in una maniera completamente diversa. Si è meno immersi nell'ambiente che ti circonda, per cui vivi quasi in un ambiente asettico rispetto che utilizzare la moto. Però me la sono messa via, nel senso che alternativa non ce n'è, anche se da oggi in poi guiderò la moto di Celestino, per cui insomma mi rifaccio un po' del tempo perduto, e comunque devo sempre pensare che sto facendo un viaggio con mia figlia a fianco, e quello mi ripara di tutte i problemi che abbiamo avuto durante il viaggio. Ciao Richard.
4: Ciao a te fratello e buona continuazione. Certo è che non ti invidio per la moto che ti appresti a guidare, ma poi mi racconterai. Da Richard è tutto.

La meraviglia della musica è che, oltre al suono, porta con sé storie. È il caso di uno dei più bei brani degli anni 90, Teardrops, dei Massive Attack, che per inciso oggi, nel 2025, compie la bellezza di 27 anni, ma non li dimostra affatto. Scritto dalla cantante Elizabeth Fraser, dei Cocteau Twins, è un brano dedicato al grandissimo Jeff Buckley, morto tragicamente nel 97, con il quale lei aveva avuto un'intensa e appassionata relazione. Il testo è pieno di poesia, canta Love is a verb, love is the dying word, l'amore è un'azione, qualcosa che va costruito. Teardrop on the fire, una lacrima sul fuoco, la lotta tra dolore e speranza. La batteria fu campionata dal brano Sometimes I Cry di Les McCann. L'arpeggio che caratterizza il brano invece è un ostinato, che usa soltanto tre note, il La, il Mi e il Re, eseguito col suono del clavicembalo, il tutto sostenuto da bassi profondi del pianoforte, con le note La, Sol e Re. Cosicché la melodia fluttuante nell'interpretazione di Elizabeth Fraser è veramente un capolavoro. Alterna frasi sonore in maggiore, poi in minore. È meraviglioso. E poi la riproduzione continua del basso, suonato su corde più gravi, un basso a 5 corde, talmente basse da essere quasi indefinite. Teardrop è oggi un grande classico, e sapere che è stata dedicata al grande Jeff Buckley non può che farcela amare ancora di più.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: La guerra non è green. Da anni ci viene ripetuto che dobbiamo salvare il pianeta. Meno emissioni, più energie rinnovabili, economia circolare. Eppure c'è un settore in cui l'inquinamento sembra non contare. La guerra. Mentre i governi ci spingono a usare borse di tela e auto elettriche, i carri armati bruciano migliaia di litri di carburante, gli aerei militari rilasciano tonnellate di CO2 e le esplosioni avvelenano aria e suolo. Armi come il fosforo bianco e le mine inquinano per decenni, gli incendi devastano intere foreste, eppure nessuno ne parla. Le spese militari crescono, i budget verdi no. Dov'è la coerenza? Le conseguenze? Enormi. Oltre alle vittime dirette, ai feriti e agli sfollati, c'è un costo invisibile, ma duraturo: l'ambiente distrutto. Un terreno contaminato significa fame e malattie per chi ci vive. Un cielo inquinato significa cambiamenti climatici che non si fermano ai confini di guerra. Siamo tutti collegati, anche se facciamo finta di no. Le frontiere sono linee su una mappa, ma l'aria, l'acqua e la terra non le riconoscono. Moto for Peace è contro tutte le guerre.

0: Volevo dire, no, niente.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: 21 marzo 2016, è primavera qui in Italia, ma il clima è torrido invece a Panama, dove il team sta soffrendo davvero tanto. Oltre alla sofferenza del caldo, oltre alle assurde discussioni in dogana, al ritardo della nave che sta pregiudicando quindi la tabella di marcia, succede anche che la moto di Marco non riesce neanche a concludere la prima tappa. Davvero pazzesco. Ciao Marco, ci racconti che cosa ti è successo?
3: Ciao Richard. Allora, niente, ti sto chiamando da David, mi dirai come oggi a David, sì, siamo oggi a David perché ieri, che avremmo dovuto rientrare a David appunto ieri in giornata, in serata, dopo ben 15 km dalla partenza, ho cominciato a sentire un rumore strano proveniente dal motore e dal cilindro di sinistra, e finché poi alla fine la moto andava a un cilindro solo. Ci siamo fermati in prossimità della caserma della polizia, dove avevamo appunto un incontro con il comandante della polizia locale, e la moto basta, quasi non andava più. Siamo riusciti giusti ad arrivare fino lì, e al che mi sono messo a smontare la moto io con l'aiuto di Stefano, e ci siamo accorti praticamente che c'era un problema a una valvola, al che è arrivato anche un meccanico di supporto della BMW proprio del posto, bravissimo, si è messo a smontare tutto per avere un'ulteriore conferma. Effettivamente lui ha notato che c'era appunto lo stelo della valvola spezzato.
2: E quindi la moto che fine farà? In pratica cosa succede?
3: Sì, praticamente allora quando abbiamo capito l'entità del danno e capito che non avrei potuto proseguire con la mia moto, abbiamo dovuto prendere la drastica decisione di lasciarla lì parcheggiata, per fortuna dentro al comando di polizia di Panama City, e finché poi verrà rimpatriata in Italia tramite l'aereo. E niente, tutto qua.
2: Quindi, non essendo più un motociclista, adesso il tuo compito qual è?
3: Quindi il mio ruolo ora è l'autista del van.
2: Bene, hai trovato subito qualcosa da fare. Adesso invece colleghiamoci con il capo spedizione, che purtroppo ci conferma ulteriori problematiche già dopo lo svolgimento della prima tappa. Ciao Dino, allora che succede?
4: Ciao Richard, ti mando questo messaggio quasi al confine con il Costa Rica. Qua le cose non sono cominciate affatto bene, perché